Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori al nord. Sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato con solo qualche annuvolamento nel pomeriggio in prossimità dell'arco alpino. Soleggiato anche al centro, un po' di variabilità invece l'avremo al sud, su Sicilia nord-orientale bassa Calabria, con qualche piovasco nel pomeriggio sulla dorsale calabrese sul versante ionico della Sicilia. In Sardegna ben soleggiato, temperature in generale lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio, ma questo già lo sapevate, benvenuti ad Energia Contagiosa. Oh, in questo giovedì 2 luglio, questa estate ormai che c'è entrata dentro, un buongiorno ovunque voi siate, che siate al mare, che siate in città, che siate in montagna, che stiate lavorando, che ve la stiate già sciallando alla grandissima. Vi raggiunga tutto il nostro entusiasmo, dico il nostro perché qua siamo in due, il sottoscritto alla voce, il vostro Alo, mentre invece in regia c'è il nostro Max Quarti. Max, buongiorno anche a te, un pimpante buon giovedì. Tra l'altro oggi giornata internazionale dedicata agli UFO, quindi tra poco ne parleremo perché è una cosa succulenta, prima di partire per il nostro consueto viaggio verso il weekend che ormai si staglia lì all'orizzonte. A tra poco!

E allora carissimi, di nuovo ben ritrovati a tutti quanti in questa giornata mondiale degli UFO. Stavamo dicendo poco fa, giovedì 2 luglio, hai capito? Molto interessante. Poi in questo periodo sono usciti, sapete, sono stati aperti, no, i nuovi file che sono stati rilasciati dalla Casa Bianca. Gli ho dato un'occhiata a quello che sono riuscito a trovare online. È tutto molto interessante. Vabbè, c'è un po' di rapporti su veicoli metallici sospesi, resoconti di oggetti, no, che rimangono un po' silenziosi, poi all'improvviso schizzano via. Ci sono anche dei video che oggettivamente sono anche difficili da spiegare. Certo, in questi tempi ti fidi di niente, perché con l'intelligenza artificiale è un attimo che ci ha messo sulle mani. Però non lo so, veramente mi lascia molto, come dire, molto scettico questo discorso. Però al contempo non riesco davvero a credere che siamo gli unici in questo infinito universo, letteralmente infinito. Come fai a pensare che ci siamo solo noi? Vabbè, non lo so se lo scopriremo mai. Comunque sti file sono molto interessanti, e in questa giornata internazionale degli UFO, secondo me, proprio cadevano a fagiolo. Ciò detto, non sono questioni legate agli UFO, ma a mangiare a UFO ovvero le feste dove ce ne andiamo noi in questa giornata insieme, che ci traghetta al weekend. Il nostro viaggio comincerà nelle Marche, a Porto San Giorgio, che è una frazione di Fermo, per Proloco in Festa, e da lì ce ne andremo alla 18ª sagra della Barbozza e delle Carni alla Brace, tanta roba, questo a Cercueto, siamo in provincia di Perugia, zona Masciano. Poi da qui via, un salto in Trentino, in quel di Trento, per la 32ª rassegna del Müller Thurgau, vino di montagna, in quel di Cembra Lisignago. E poi ancora in provincia di Torino per la 20ª edizione della Fiera dell'Artigianato Tipico, questa si tiene a Cantoria. E chiuderemo il nostro viaggio di oggi, mamma mia quanta roba, in quella della Toscana, con un trittico di feste bellissime: la Sagra dell'Oliva Dolce Matraia, poi la Festa della Fiorentina, allora la prima Capannori, questa a Pavana, andiamo in provincia di Pistoia, e poi 14ª Sagra dello Stringozzo e della Cinta Senese, in quel di Buti, provincia di Siena. Mamma mia, ma oggi cosa c'ho? Ma che menù vi ho fatto? Roba da prendere 3 kg. Però bisogna scegliere, e tra poco cominciamo il nostro viaggio. Vi aspetto qua sulla navicella spaziale di energia contagiosa.

Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Un po' di saluti arrivati al 331-335-6565. Qui si aprono gli ombrelloni. Ci scrive Mirella da quel di Varigotti, bellissimo posto vicino a Finale Ligure. Ci manda anche la foto. Oggi una bella giornata da quelle parti. Ma ci scrivono anche dalle parti di Terracina, dove c'è il nostro amico Ubaldo. Ciao Ubaldo, che dice buongiorno Alessio, buongiorno a tutta Radio Liscio. Siamo sintonizzati, ci fa piacere che ci seguite da così tanti posti diversi, fatecelo sapere, e qui e sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove siete sempre molto attivi. Allora cari, partiamo per il nostro viaggio di oggi. Ormai il weekend è alle porte, quindi non possiamo perdere un minuto e si va nelle Marche per cominciare, in quel di Porto San Giorgio, che sta in provincia di Fermo. E cosa succede da quelle parti? Che appunto c'è questa festa che si chiama Pro Loco in Festa, un evento che racchiude le tradizioni locali, no? Con un nome così non poteva che essere questo. Un viaggio tra sapori, usanze e identità regionali, dove gli stand offriranno un'ampia varietà di piatti tipici, permettendo ai visitatori de facché di scoprire specialità provenienti ovviamente da tante zone, tutte preparate secondo ricette autentiche, quindi un bel menù gustoso. Vedo per esempio a introdurre il tutto questo piatto di pasta con queste scaglie di tartufo sopra che ti fa venire subito la fame. Ecco qua. Poi è anche una bella occasione per vivere questa Porto San Giorgio, perché è un posto di mare dove la tradizione però si fa sentire. Giusto appunto c'è un programma che è molto dettagliato e trovate sulla loro pagina. E che cosa troviamo? Che si comincia venerdì alle 18.30 con gli stand, con l'inaugurazione, poi alle 19 aprono gli stand, alle 21 bambini Napoli, il karaoke dei bimbi, poi sabato il tutto comincia prima alle 12, ci sono dei convegni durante il pomeriggio, alle 19 riaprono gli stand, sabato sia a pranzo che a cena. E la sera c'è una cover band di Cesare Cremonini. Domenica programma simile con la serata appunto che riparte alle 21 in musica. E questa è la prima festa. Per la seconda, che mi ero messa qua a calendario e che si presenta benissimo, dobbiamo andare a Cerqueto, che è una frazione di Masciano in provincia di Perugia. Quindi passiamo dalle Marche all'Umbria, perché c'è la 18esima sagra della barbozza e delle carni alla brace. Allora io vi giuro che sto guardando l'immagine di sta barbozza e mi viene... È un salume, ok? Deriva dal dialetto e indica proprio la guancia del maiale, da cui si ottiene appunto questo prelibato guanciale stagionato, che è una meraviglia, no? È proprio, c'è tutta la passione dei giovani, è un Pro Loco giovane, questo mi piace molto. E quindi vi fanno assaggiare ovviamente questa barbozza, ma anche una vasta selezione di carni alla brace, tutta preparata con cura. È proprio, io li vedo che al caldo faticano, questo profumo di carne che ti piglia tutta l'aria, poi come sanno fare in Umbria. E va bene, la festa poi prosegue, perché ovviamente ci sono sempre serate musicali per accompagnare il tutto, e il tutto è già cominciato, e quindi stasera trovate Elena Cammarone, che suona da quelle parti. Venerdì sera invece un flashback, si torna negli anni 90, sabato sera Michael Diaz e poi domenica Silvia Cecconi per chiudere il programma musicale. Wow, vorrei proprio essere da quelle parti, vi lo giuro. Allora, ricapitolando, Pro Loco in Festa, Porto San Giorgio, nelle Marche, in quel di Fermo, oppure 18esima sagra della barbozza e delle carni alla brace, in quel di Cerqueto, frazione di Masciano, provincia di Perugia. Ma che fame, ma si può avere sta fame già a quest'ora? Non dimagrirò mai, per forza.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti quanti, buone notizie per i viaggiatori. Riprendiamo da qua perché c'è una bella normativa che riguarda i ritardi degli aeroplani e i risarcimenti legati ai passeggeri. Infatti scatta per i passeggeri il risarcimento fino a 600 euro se c'è un ritardo di 3 ore, e ci sta, perché che cavolo, uno prende l'aereo, magari c'è pure la coincidenza, perde tutto quanto, è un disastro. Allora andiamo per ordine. Innanzitutto, a sancire sta cosa è la riforma dei diritti dei passeggeri dell'Unione Europea, che è, insomma, è in iter di approvazione, quindi diciamo che non è ancora ufficiale, però comunque sta di fatto che la direzione è quella. Quindi se il volo verrà cancellato entro 14 giorni dalla partenza, si verrà risarciti per intero. Durante l'attesa i passeggeri avranno anche diritto a snack e bevande se i ritardi arrivano al giorno dopo. Nel risarcimento viene compreso anche un hotel dove passare la notte. Il rimborso sarà di 250 euro per i voli fino a 1500 km, di 400 euro per i voli tra i paesi dell'Unione Europea, oppure con una distanza tra i 1500 e i 3500 km, e si arriva a 600 euro per i voli internazionali fuori dall'Europa che superano i 3500 km di volo. Per quanto riguarda i ritardi estremi, ogni 2 ore i passeggeri hanno diritto a ricevere bevande e snack, invece ogni 5 ore si ha il diritto a un pasto e si deve garantire ai passeggeri di poter accedere a internet. Per pernottare, in caso di volo venga spostato la mattina dopo, la compagnia si deve attivare per trovare un albergo, o i passeggeri se lo possono scegliere da soli, però poi vengono rimborsati con tutte le dovute scontrini. È una cosa importante questa, perché ovviamente ci costano tanto questi voli e purtroppo ci sono sempre tanti problemi. Io una cosa del genere la farei anche con i treni, perché ci vuole lo stesso livello di rispetto, però insomma è un comincio, quindi preparatevi, perché in questo luglio si vota alla plenaria dei parlamentari, poi si voterà in consiglio e vabbè, insomma bisogna aspettare anche poi tutti i commenti delle compagnie aeree, però la direzione è questa, e come rotta per l'estate mi piace assai.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Rieccoci on air, carissimi, via, fiondiamoci verso il fine settimana e lo facciamo nello stile di energia contagiosa con i prossimi due eventi che stanno per arrivare. Altri due eventi meravigliosi che ci portano prima in Trentino e poi in Piemonte. Cominciamo proprio dal Trentino. Siamo a Cembralisignago, provincia di Trento, dove si celebra uno dei prodotti più iconici di questa bella terra ed è la 32esima rassegna Müller Thurgau. Vino di montagna, senti come suona bene. Come vi dicevo, questa zona è strettamente legata, no, alla sua tradizione vitivinicola in questa Val di Cembra, che è un angolo del Trentino, no, molto molto bello. Non ci sono mai stato, famoso per la sua viticoltura eroica. Qui i vigneti non sono distese pianeggianti, sto leggendo, ma dei veri e propri giardini pensili, scolpiti a mano lungo pendii vertiginosi, migliaia di chilometri di muretti a secco, costruiti con fatica e sudore, che sorreggono i terrazzamenti dove le viti si aggrappano alla roccia porfirica. Una cosa molto simile l'ho vista in quel di Furore in campagna, per cambiare completamente posto, però insomma ben presente il tipo di paesaggio e la fatica che ci vuole a fare viticoltura in luoghi del genere. Quindi è un contesto difficile, dicevamo, ma in questa zona incredibilmente vocato alla produzione del Müller Thurgau, che ha trovato proprio qua la sua casa, no? È un vitigno nato in Svizzera, questo alla fine dell'Ottocento, ma qui tra le vette e le valli del Trentino ha mostrato il suo carattere migliore. E questa rassegna celebra proprio il legame, no, che c'è con questo territorio e con questo simbolo della Val di Cembra. Questa occasione è perfetta per immergersi in questo mondo, quindi non solo degustazioni, ma capire anche, perché poi la cosa bella è quella, no, capire cosa c'è dietro ogni calice, nel rispetto anche del produttore, perché queste occasioni servono a questo. Quindi si possono fare anche delle visite guidate nei vigneti terrazzati, si può proprio toccare la viticoltura di montagna con mano. E poi anche le cantine aprono le porte, così si possono incontrare tutti quanti i produttori, ascoltare le loro storie, magari davanti a un bel bicchiere di vino. Eccola! Quindi, oltre a questo, c'è anche una bella rassegna con stand dedicati ai formaggi di malga, prodotti con il latte delle mucche che pascolano in alta quota, con sapori intensi e genuini, e poi salumi trentini come la carne salata, le lucaniche, lo speck, tutti perfetti per accompagnare giusto appunto un buon bicchiere di Müller Thurgau. Poi funghetti, erbe spontanee, dolci della tradizione. Vabbè, tantissima roba con questa festa trentina che comincia domani e va avanti fino a domenica. Quindi rassegna Müller Thurgau, vino di montagna, e questo era il primo evento che volevo raccontarvi. E poi ce n'è un altro che si svolge sabato e domenica, che ci porta nel Parco La Mandria, che è la riserva naturale Ponte del Diavolo, in quel di Cantoira, sì, giusto, scusatemi, intanto mi sbaglio anch'io, e siamo in provincia di Torino, quindi ce ne andiamo in Piemonte, e qui c'è la 27esima edizione della Fiera dell'Artigianato Tipico, anche questa molto carina, una fiera naturale, sostenibile, circolare, a filiera corta, con l'economia che difende il pianeta, dicono loro. Una fiera dell'artigianato tipico, quindi tradizione e innovazione nei prodotti di eccellenza del territorio sotto il profilo di food e fashion, wood, iron e stone, presentazione di alcuni docufilm come La montagna che vogliamo, giovane, innovativa e autentica, insomma autori locali, autori che propongono i loro lavori, e poi un bel calendario che ci fa scoprire che sabato tutto comincia alle 10 con l'apertura al pubblico e si chiude alle 22:30. Tra l'altro c'è l'intrattenimento musicale con i Cantoira Junior Band, mentre invece domenica si apre alle 9:30, ci sono padiglioni vari aperti, quello del laboratorio di arte tessile, cuffie, pizzo e molto altro, alle 12 stand gastronomici, alle 14:30 alcune presentazioni, alle 16:30 vengono premiati gli espositori e poi alle 19:30 chiude la fiera. Quindi, ricapitolando questi due belli eventi, il primo a Cembralisignano, provincia di Trento, in quel del Trentino naturalmente, 32esima rassegna Müller Thurgau, vino di montagna, e poi 27esima edizione della Fiera dell'Artigianato Tipico in quel di Cantoria, provincia di Torino, Piemonte. Ce n'è per tutti oggi, per tutti.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Siamo sempre attivi, sempre operativi, 24 ore su 24, anche sui nostri social network. Vi aspettiamo sulle nostre pagine Instagram e le nostre pagine Facebook, ma anche su YouTube, lì basta accenderlo e si scatena la festa con le meravigliose serate riprese alla nostra bellissima peschiera di Valdengo. E poi rimanete aggiornati sulle tappe del Radio Liscio Summer Tour. E poi ancora qua e là su Prima Antenna ci trovate sempre in giro, sempre itineranti con i nostri programmi che vi accompagnano un giorno dopo l'altro. Veniteci a trovare nel fantastico mondo di Radio Liscio. E adesso le notizie, tra poco.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora di energia contagiosa in questo giovedì 2 luglio che ci porta una falcata dopo l'altra verso il weekend, ma prima vi porto io in Puglia e in Calabria perché dobbiamo festeggiare. Infatti l'Italia ottiene due nuove IGP, lo sapevate? Per la zampina di San Michele di Bari e per il peperoncino di Calabria, tanta roba. In Europa quest'anno 13 nuove IGP, di cui appunto queste due italiane. Il peperoncino di Calabria, vabbè, è l'ingrediente essenziale per l'anduia, questo immagino che lo sappiate. Cosa c'è di più tipico di quel territorio? Pensate che l'iter per il riconoscimento è stato cominciato nient'altro che 20 anni fa, niente meno, bloccato per più volte. Ma finalmente è arrivata a circa un mese di distanza da un altro IGP, quello della zampina di San Michele di Bari, che porta l'Italia a 892 riconoscimenti complessivi tra DOP, IGP e STG, che sono specialità tradizionali garantite, e sono certificazioni importanti perché comunque valorizzano le produzioni, no? C'è poco da fare. Le due regioni riconosciute sono quindi la Puglia, al secondo posto tra le regioni del sud Italia per la DOP Economy, con 711 milioni di euro nel 2024 e 61 denominazioni, compresa quella nuova, e la Calabria con 42 riconoscimenti e un valore complessivo di 51 milioni di euro. Bravi, bravi. Questa, vedi, è l'Italia che ci piace, no? L'Italia fatta dai produttori, da gente che si sveglia la mattina pensando a sti prodotti, a come renderli perfetti, e poi ecco qua i risultati. Ci fa molto piacere, cari, molto molto piacere. Tra l'altro due prodotti anche molto molto buoni, che fanno anche tra l'altro molto bene. Pensate che la zampina di San Michele pare sia nata nell'Ottocento, niente meno. È una specie di salsiccia fresca della Murgia con carne bovina e ovina, a cui si aggiunge del formaggio stagionato, grattugiato, pomodoro, sale, pepe, basilico. Mamma che fame! Vabbè, brava Puglia, brava Calabria, andiamo avanti così, che su ste cose siamo forti. State lì, cari, perché tra poco non andiamo né in Puglia né in Calabria, ma andiamo in Toscana per un trittico di feste che c'è da asciugarsi proprio l'acquolina. Qua, qua.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ciao carissimi, rieccoci insieme, ben ritrovati a tutti. Mi devo fiondare, o meglio, ci dobbiamo fiondare tutti insieme in quel della Toscana, perché c'ho qua tre feste, una dietro l'altra, che scalpitano, pronte per partire, e quindi via, andiamoci anche noi, almeno con la fantasia, e beato chi ci andrà in persona. Cominciamo da Capannori, provincia di Lucca, dove c'è la 50esima sagra dell'oliva dolce Matraia, un'oliva tutta particolare. Ovviamente che viene celebrata in questo fine settimana, siamo tra le colline lucchesi e questa manifestazione proprio celebra questa eccellenza di quest'oliva che è apprezzata per il suo sapore delicato e le sue particolari qualità. Rappresentata da secoli come simbolo dell'agricoltura di questo territorio. Durante la festa che trovate? Beh, ovviamente l'olio dolce d'oliva da assaggiare insieme a numerose specialità della tradizione toscana. Qui basta un crostone di pane e la festa si scatena. E poi piatti tipici, no? Come succede da queste parti, fatti di ricette che accompagnano nel tempo sapori autentici e produzioni d'eccellenza. Ma ci sono anche ovviamente momenti di intrattenimento, perché trattasi di una festa poi fondamentalmente goliardica, divertente, dove c'è tutto anche un programma musicale che vi attende. Tra l'altro, signori, siamo alla 50esima edizione, quindi veramente faranno le cose alla grandissima. Comunque, tra le varie cose, baccalà alla livornese, cinghiale in umido, rosticciana alla brace, galletto alla brace, bistecche varie ed eventuali, vabbè, che ve lo dico a fare, da lasciarci un paio di buchi della cintura. Ma se non bastasse, a Pavana, provincia di Pistoia, c'è un'altra roba che mi piace un casino ed è la festa della Fiorentina. Apriti cielo, questa venerdì e sabato, quindi questa Pavana è un piccolo borgo nell'Appennino Tosco Emiliano e via, c'è la Fiorentina. Bentornata Fiorentina si chiama, che è una dichiarazione di amore a uno dei tagli più iconici della tradizione toscana, ovviamente servita spessa, succulenta e cotta rigorosamente al sangue. Un clima conviviale senza fronzoli, lunghe tavolate, vini sinceri e menù che ruota intorno alla carne cotta alla griglia, ovviamente affiancata da contorni rustici, formaggi locali e dolci della tradizione. Qua immaginatevi che profumo che c'è per le vie di sto paese. Poi il tutto con la musica, insomma una festa da ricordarsi per chi avrà il piacere di viverla. E vado veloce anche a Buti, qui siamo in provincia di Siena, dove viene celebrata un'altra specialità, ovvero lo stringozzo alla cinta senese. Mamma mia, che roba meravigliosa anche questa. E questa sagra dello stringozzo nasce appunto dall'unione di due eccellenze della cucina toscana, appunto lo stringozzo, o meglio lo strozzapelle da una parte, e la rinomata carne cinta senese, e quindi ecco qua che ti nasce questa ricetta organizzata dalla Contrada Pievania, associazione Palio di Buti. Insieme a questi stringozzi alla cinta, il menù prevede anche altre specialità toscane come la zuppa frantoiana tipica butese o varie specialità alla brace, tra cui proprio la bistecca di cinta senese. Vabbè ragazzi, io so più cosa fare, cioè c'ho niente, devo adesso vi saluto, lo metto in macchina e parto, scelgo solo quale delle tre raggiungere. Ve le ripeto: sagra dell'oliva dolce Matraia, Capannori, provincia di Lucca; festa della Fiorentina, Pavana, provincia di Pistoia; 14esima sagra dello stringozzo alla cinta senese, Buti, provincia di Siena. Toscana, accoglimi, arrivo, mi getto su di te.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Oppala, carissimi, ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio, energia contagiosa. Ormai però siamo quasi verso la fine di questa puntata, però è uscita sta cosa che mi piace parecchio, perché è stato creato questo algoritmo che è stato realizzato per misurare quanto a lungo vivremo, capito? È proprio fatto da un team della Harvard Medical School che ha prodotto questo metodo che tiene conto ovviamente dei cambiamenti nella nostra espressione genetica, però è sempre molto interessante, mi piacerebbe mettere su un'app e capire quanto c'ho ancora, netto di sfighe, vari incidenti, perché quelle purtroppo non le puoi prevedere. Mentre questo algoritmo analizza i cambiamenti nell'espressione genica per stimare l'età biologica e quanto vivremo. Dice che i nostri geni non ci dice solo chi siamo, ma sono anche servono anche per individuare le cosiddette firme molecolari dell'invecchiamento, e quindi c'è questo algoritmo che ti permette di misurare il tuo orologio biologico, che è già scritto dentro di te, capito? Ed è diverso dall'orologio epigenetico di Horvath, che perché analizza, cioè non analizza i livelli di metilazione del DNA, ma le variazioni nella trascrizione dei geni. Vabbè, ci ho capito quasi niente, è una roba ovviamente scientifica, però insomma il punto è che questi ricercatori avrebbero trovato alcune firme dell'invecchiamento e della mortalità in diverse specie e si è visto che i cambiamenti molecolari sono dovuti a un certo tipo di cellule, hai capito? Si è visto anche che lo stress crea un danno alle cellule. Vabbè, ovviamente poi malattie croniche, processi infiammatori più marcati, alimentazione non come da regimi dietetici, tutto influenza il nostro livello di invecchiamento. Attualmente sti strumenti non sono disponibili per uso commerciale, però saranno disponibili presto su un sito ad hoc, quindi quando è, io ve lo dico, così andiamo tutti a vedere quanto ci resta, magari dandoci pure una grattata, che non si sa mai, eh.

E allora, amici miei, Tempus Fugit, una bellissima puntata quella di oggi, che adesso andiamo a rivederci nelle sue tappe più salienti o più gustose. Qualora vi siate persi qualcosa, capite bene che il weekend è alle porte, qua ogni suggerimento diventa fondamentale per la festa che deve partire nel vostro fine settimana. E allora il nostro bel viaggio di oggi ce lo ripercorriamo una tappa dietro l'altra, a partire da Porto San Giorgio, dalle parti di Fermo, ovviamente nelle Marche, dove c'è questa festa questo weekend che si chiama Pro Loco in Festa, dove vi attendono con tutti i sapori autentici di questa bella zona, Porto San Giorgio. Siamo in quella zona lì, molto caruccia, e quindi festa, tradizione, piatti, tartufi, grattati, questa zona dove si mangia bene. Boh, da lì ce ne siamo andati alla 18ª sagra della Barbozza e delle carni alla brace. Wow, qua siamo passati a Cerqueto, che è una frazione di Masciano in provincia di Perugia. La Barbozza è questa specie di guanciale gustosissimo, e poi vi fanno una marea di carni alla brace, un profumo in quel paese con la musica tradizionale che gira nell'aria. Un weekend meraviglioso. Se siete in Trentino, invece, dalle parti di Cembra-Lisignano, vi attende la 32esima rassegna Müller Thurgau, vino di montagna naturalmente dedicato a questo vino, prodotto in maniera così difficile da queste parti, ma che dà così tante gioie, insieme poi alle primizie del territorio. Mentre invece in Piemonte, in quel di Cantoria, provincia di Torino, c'è la 27esima edizione della Fiera dell'Artigianato Tipico, anche questa molto bella, con tanto artigianato e tante anche cose che si possono fare live in quel luogo lì direttamente. E per concludere, un meraviglioso trittico toscano che ci ha portati prima a Capannori, alla 50esima sagra dell'oliva dolce Matraia, ovviamente trasformata anche in oli deliziosi a vostra disposizione per questo weekend. Poi c'è la festa della Fiorentina, e apriti cielo, a Pavana, provincia di Pistoia. E per concludere, la sagra dello Stringozzo alla Cinta Senese, in quel di Buti, provincia di Siena. Mamma mia, ovviamente tre feste in cui tavolate, buona musica, divertimento, goliardia, giochi, cose per bambini, mercatini, c'è tutto e di più. Andatevi a cercare naturalmente sulle loro pagine Facebook per tutte le conferme del caso, o per riascoltare i nostri racconti ci sono sempre io sulla app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Va bene, Max, ancora un po' di musica e poi ci salutiamo come si deve e ci prepariamo per il venerdì che arriverà con tutto il weekend appresso. State lì.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Buongiorno da Daniele Ovalli. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in videocollegamento con Filadelfia gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost che arriva in questi minuti all'aeroporto, prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare, poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al Molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco, momento clou la messa alle 10:30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
1: Il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica.

0: Angelica ha manifestato il suo pensiero, il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
1: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di quattro presidenti americani, nel discorso lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi. Ad aprire le marcature di Lionel Messi, passaggio del turno anche per la Colombia che batte il Ghana 1-0 e accede agli ottavi anche l'Egitto che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari. Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna. Per le cronometro, Gerardo De Vivo.
2: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna. Aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman. Uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia, Tadej Pogacar, quattro volte vincitore le ultime due di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via, Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

E allora carissimi, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio in questo venerdì 3 di luglio che ci apre il primo weekend di luglio, cosa fantastica, chissà quanti di voi hanno le valigie pronte all'ingresso, magari volete terminare sta giornata di lavoro e via si parte, molti altri sono sotto l'ombrellone, questo lo so fin troppo bene perché arrivano un sacco di messaggi al 331-335-6565 con le foto dei vostri bei piedoni che si abbronzano alla facciaccia nostra. Dopo salutiamo anche qualche amico che ci ha scritto, però prima volevo cominciare oggi il nostro viaggio da Napoli, che c'è una bella notizia secondo un po' di come la vedete. Allora, se guardiamo dal punto di vista del miglioramento stradale, è una bella notizia. La prima Smart Road infatti sbarca a Napoli, ovvero la prima strada, la prima infrastruttura italiana a ottenere la certificazione di Smart Road dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo che cosa significa? Che ci sono tutta una serie di tecnologie nuove, intelligenti, sensori e sistemi di comunicazione in tempo reale per 22 chilometri, monitorano il traffico, le condizioni meteo, eventuali criticità, fornendo più informazioni più rapide, insomma individuano anche situazioni di pericolo, eccetera eccetera. Dal punto di vista numero 2, tra un po', come dicevamo l'altro giorno, se strade saranno piene di telecamere che arrivano dal futuro, che guarderanno qualsiasi effrazione anche dentro al finestrino, e secondo me fioccheranno multe a non finire. Vabbè, chiudiamo la parentesi. Comunque, insomma, Napoli si bulla di questo primato rispetto a tutte le altre città d'Italia. Molto bene. Venendo invece ad altri luoghi in Italia, ci sono alcune feste di cui ancora non vi ho parlato in questa settimana insieme, che stanno per partire. E allora, prima del nostro riassuntone con tutto, ce ne andremo prima alla Sagra della Sautissa a Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti, e da lì ci sposteremo in Lombardia a Solferino in provincia di Mantova per la gran festa del Campunsel. Cos'è, ve lo racconto dopo. E poi per chiudere ce ne andremo prima in provincia di Rieti a Talocci per la Sagra degli Stringozzi Talocciani, e poi via fino a Veiano e la Piazza Fiamma. Questo è l'evento e si svolge a Veiano in provincia di Viterbo. Queste me le ero tenute, queste chicchettine, e tra poco partiamo per il nostro bellissimo viaggio del venerdì. Mamma, sto luglio mi dà una carica.

eccoli là, puntualissimi, sono arrivati i primi messaggi al 331-335-6565. C'è Giuliano da San Benedetto del Tronto che ci manda una bella foto da sotto il baretto della spiaggia. Evidentemente mi chiede: si sta bene a Milano? No, si sta meglio lì, caro mio. Ma non è l'unico, perché mi arriva anche una foto dalla bellissima Capri. Grazie Marianna di questa fotografia. Buongiorno amici di Radio Liscio, con voi è più bello il risveglio anche a Capri, arrivati ieri sera felicissimi. Brava, brava, divertitevi, buone vacanze e godetevi la musica insieme a noi in quel posto meraviglioso. Però ci sono altri posti meravigliosi, anche qui dalle nostre parti, che in questo fine settimana stanno per scatenarsi in bellissimi eventi. Allora, sentite un po', il nostro viaggio oggi comincia dal Piemonte, Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti, dove c'è la sagra della Sautissa, che è la salsiccia, ovviamente. Siamo nello splendido Monferrato, che le dedica una sagra che celebra proprio la salsiccia in tutta la sua versatilità. Eccola, quindi profumi di brace, ovviamente vini corbosi, tanta voglia di stare insieme sono gli ingredienti fondamentali. Tra l'altro la Sautissa viene proposta grigliata con polenta in sugo nelle focacce rustiche, quindi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. E poi tanta cucina monferrina, che ovviamente in un clima come questo non può mancare, con tutti anche i suoi dolci, i suoi vini, la fresa, la barbera, si sta bene. Quindi bande musicali, animazione per i bimbi, animazione varia ed eventuale. Vado sulla loro pagina Facebook, dove ci ricordano che venerdì sera suonano gli Alien Cat, mentre sabato, perché c'è anche un evento legato a questa festa, che è la corsa delle botti, quindi c'è questo palio in cui corrono con le botti, e quindi sabato alle 19 c'è la qualifica, e la sera alle 21:30 ci sono i Mai Dire Goku, che è il party dei cartoni animati più grande d'Italia, molto bello con le canzoni e le sigle dei cartoni. E poi domenica alle 15:30 c'è la corsa delle botti, alle 18 la sfilata delle borgate, e alle 21:30 il DJ set per la festa delle borgate castelnovesi. Un bellissimo evento questo, vi ridò le coordinate: sagra della Sautissa, Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti, con anche tutto questo carrozzone del corteo, la corsa delle botti. Bello, bello evento. Ma non ho finito, perché un altro evento che mi ero tenuto lì è questa gran festa del Capunsel, che si tiene a Solferino, qua siamo in provincia di Mantova, e anche questo è un bel evento, una manifestazione che celebra la cucina povera della tradizione contadina. E questo Capunsel è una pasta rustica che viene fatta a mano, è una specie di piccolo gnocco di pane che viene insaporito col formaggio, spezie, noce moscata, e condito con burro fuso e salvia. Questa è la sua versione classica, la morte sua. E quindi durante la festa il paese si riempie di questo profumo, no? Ma anche delle tavolate, delle risate delle persone, le tensostrutture nei cortili antichi, insomma, si mangia ovunque, trovate qua e là piatti tradizionali, dolci della zona, musica dal vivo, attività un po' per tutti, no? Come succede un po' in tutte queste feste ormai estive che si scatenano in questo periodo. Per tutti i dettagli del programma vi rimando alla loro pagina Facebook, che è Confraternita del Capunsel Solferino, e vi daranno tutte le delucidazioni. Fatevi condurre dal profumo di questo weekend, ovunque voi siate. Secondo me c'è un profumo in una piazza che vi tira. Ecco, in queste due qui a Solferino c'è il Capunsel, mentre invece a Castelnuovo Don Bosco ad Asti c'è il profumo della brace e della salsiccia. Buon divertimento, buon divertimento. Un po' di musica, Max, così mi faccio scendere un po' la fame, perché sto ingrassando solo al pensiero. A tra poco, vi aspetto qua.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, un applauso alle donne. Ecco, di fronte a questa notizia mi tolgo il cappello e dico chapeau, eccola. In Italia si laureano più donne, questo è il dato del 28esimo rapporto Alma Laurea, studiano meglio, ma nonostante questo lavorano meno. Questi sono i dati impietosi che emergono da questo rapporto. Dice che i laureati sono anche più consapevoli rispetto al passato, sono meno inclini ad accettare lavori precari o pagati una miseria. Questo è il primo dato che emerge da questo sondaggio, da questo studio, ma non è soltanto questo, naturalmente, perché poi c'è questa parentesi dedicata alle donne laureate, che sono sempre di più e sono più degli uomini, ma soprattutto al sud lavorano meno. Sono infatti, ma questo lo sappiamo chiaramente, gli uomini laureati ad avere più probabilità di trovare lavoro e di essere anche meglio remunerati, quindi abbiamo un gap di genere che ovviamente poi nel momento in cui arrivano i figli si accentua. Per quel che riguarda invece le aree di laurea, le donne sono molto più interessate a lauree linguistiche, psicologiche, meno nel settore informatico e ingegneristico. La differenza tra uomini e donne per quanto riguarda le retribuzioni non aiuta, ma anche questo lo sappiamo. Gli uomini guadagnano in media 67 euro netti in più al mese. Per quanto riguarda il gap territoriale, invece, emerge che chi lavora al nord ha il 34,8% di probabilità in più di trovare lavoro di chi lavora al sud. Ci sono coloro che scelgono di laurearsi. Per quel che riguarda le origini sociali, il 34,7% ha almeno un genitore già laureato tra quelli che vanno avanti con il ciclo di studi, e arriviamo al 46,3% se sono entrambi i genitori laureati o se sono corsi magistrali a ciclo unico. Insomma, i dati sono questi. Pensate un po' che i laureati di oggi sono anche molto meno accomodanti sulla scelta del lavoro, come dicevamo prima, sono molto più selettivi. Parliamo di 10,8 punti percentuali dal 2016 al 2025, con una disponibilità ad accettare un lavoro che non piace, che è scesa dall'87,2 al 74,6. Infine, il discorso economico: il 66,9% di chi si sta per laureare accetta un lavoro con una retribuzione netta mensile non inferiore ai 1500 euro netti, con il 75% degli uomini contro il 61,6% delle donne. Poi parla di altri dati, smart working, eccetera eccetera, ma io mi focalizzerei molto su questo aspetto. Cioè, le donne come sempre ci danno questo schiaffo morale, nel senso che studiano di più, arrivano meglio anche perché le valutazioni sono anche più alte. Poi bisogna anche capire un po' le discipline, perché tendenzialmente alcune discipline portano a lavori tipo quelle scientifiche tecniche un pochettino in maniera un po' più certa, usiamo le pinze. Le discipline umanistiche sono un po' più complicate dal versante lavorativo. Comunque sia, signore, massimo applauso per voi, e noi che possiamo fare se non che unirci alla vostra battaglia per ridurre questo imbarazzante gap, anche a fronte degli evidenti risultati. Va bene, care, noi siamo qua per voi, se avete qualcosa da dire, priorità massima. 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Welcome back carissimi, pronti partenza via, altri eventi, altre feste, si vola nel Lazio. D'altronde signori, qua il weekend sta partendo, non possiamo perdere nemmeno un secondo perché le feste scalpitano. Tipo questa qui comincia proprio oggi, 39esima sagra degli Stringozzi Talocciani. Siamo in quel di Talocci, che è un comune che sta in provincia di Rieti. Sono stato una sola volta nella mia vita a Rieti, ma ci tornerò. Potrebbe essere l'occasione giusta, non ce la faccio, è troppo lontano, però prima o poi ci tornerò. Comunque, per chi è in zona, in questo primo weekend di luglio c'è questa sagra degli Stringozzi Talocciani, che celebra ovviamente la pasta fresca del territorio, oggi riconosciuti come prodotto Deco. È una pasta fatta ovviamente con ingredienti molto semplici: acqua, farina di grano duro, olio extravergine di oliva e uova, e si distingue per un taglio quadrato che ricorda le stringhe di cuoio di un tempo utilizzati come lacci per le scarpe, dalle quali proprio prende il nome gli Stringozzi. Li mangio spessissimo, è una delle, proprio quando le trovo li prendo sempre, perché è una pasta che mi piace molto, assorbe molto bene il sugo e va bene. Detto questo, c'è un evento che offre serate danzanti, musica live, intrattenimento per i bambini, insieme ad un'area speciale dedicata agli artigiani e ai produttori locali, un mercatino in buona sostanza, con lo scopo come sempre di promuovere le tradizioni e i prodotti a chilometri zero. Quindi occasione meravigliosa per scoprire questo prodotto tutto speciale, che ovviamente viene servito in tante varianti diverse, il tutto nella zona del campo sportivo, in quel di Lariano. Eccala! Quindi pronti partenza via per goderci questa bella festicciola. Ma non ho finito, perché da qui rimango nel Lazio e vi presento l'ultima festa che mi è rimasta da raccontarvi questa settimana, che ci porta in quelle di Veiano, ed è Veiano e la pizza a fiamma. Mamma che meraviglia. Allora, premesso che sono molto molto bravi a fare gli eventi da queste parti, sono molto festaioli, sono sulla loro pagina Facebook, e domenica 5 tutto quanto si conclude con gli occhi al cielo. Parto dalla fine, ma perché è molto bello. Infatti vedrete volare i globi aerostatici tradizionali fatti interamente a mano dall'associazione Pizza a Fiamma, e si alzano sopra la notte tra gli applausi di tutti, e poi questa pizza che viene sfornata di continuo. E qua ecco che vado all'evento, che tra l'altro è anche all'interno di questo borgo medievale che si trasforma nelle sue architetture in tufo e nelle sue vie medievali, con dei momenti di spettacolo, arte, artigianato, no, rievocatori, eccetera eccetera. Però il clou della festa è questa pizza alla fiamma, una manifestazione che unisce il piacere della tavola al fascino di uno spettacolo scenografico, perché e tutto si trasforma in uno spazio conviviale illuminato da fiaccole e fiamme che creano un'atmosfera suggestiva e abbastanza fuori dal tempo, no? Proprio anche per la cornice in cui siamo. E c'è questa pizza a fiamma che è soffice, profumata, viene preparata sul momento, secondo un'antica tradizione fornaia. Può essere farcita con la mitica cicoria ripassata, cicorietta buona, abbinamento tradizionale per eccellenza, oppure con altri prodotti locali. Accanto a questo piatto i visitatori possono gustarsi i dolci della tradizione, accompagnati da vino locale e tanta buona musica. Che bella festa che vi hanno apparecchiato. Poi come sempre qua sulla loro pagina Facebook io vi consiglio di andare, così avete tutto quanto il programma, anche degli spettacoli, della musica e di tutto quello che succederà, perché ci sono anche cose rionali, bei momenti di intrattenimento, eccetera eccetera eccetera. Molto bene cari, allora ricapitolando, in quel di Talocci vi aspettano per la 39esima sagra degli Stringozzi Talocciani, siamo nei dintorni di Lariano, e invece in quel di Veiano, provincia di Viterbo, c'è Veiano e la pizza a fiamma. Spettacolo meraviglioso, musica, festa, medioevo, colori, ma che meraviglia di weekend che sta per cominciare. A tra poco.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Elena, Eni, Movi, sono solo alcuni degli amici che sono passati oggi dalla nostra pagina Facebook per interagire con noi. È così semplice, basta andarli cuori, messaggini, e noi siamo qua a vostra disposizione per ascoltarci ovunque voi siate attraverso la nostra splendida app di Radio Liscio, scaricabile per voi da tutti gli store gratuitamente per avere il meglio della nostra musica e tutti gli aggiornamenti. Se invece ancora non avete deciso che cosa fare questo fine settimana, siete nel posto giusto. Tra poco parte un viaggio meraviglioso che regione per regione ci racconterà i migliori eventi che si scateneranno in questo weekend. A tra poco, cari, le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Agguato nel segno della criminalità organizzata nel Foggiano, Antonello Scirpoli, 35 anni, chiamato Musulin e noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi di casa alla periferia di Vieste. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. 2 anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, un minorenne, braccio destro dell'ex boss viestano Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia e protagonista di una spettacolare evasione dal carcere di Nuoro. Prende il via la visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, è anche un messaggio contro la remigrazione. Tema affrontato da Prevost anche ieri. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace, ha detto il Papa, che nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato e ha sottolineato in videocollegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. A Teheran ha cominciati ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate a Teheran da diverse città iraniane per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese, ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le cerimonie funebri e di commiato dureranno giorni, con diverse tappe, da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad. Mondiali trascinata da un gol e dagli assist di Leo Messi, l'Argentina si qualifica agli ottavi, dove affronterà l'Egitto, che ha eliminato ai rigori l'Australia. Ma che paura per i campioni in carica, che superano 3-2 solo ai supplementari capoverde, capace di rimontare 2 volte e messo capo da un autogol. Colombia-Svizzera completa il quadro degli ottavi, che stasera scattano con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati nella seconda ora del venerdì di Energia Contagiosa. Ci scrive Giuseppe dalla Sicilia che ci chiede: ma come si fa a vedere Radio Liscio in TV qua in Sicilia? Esattamente, ci saluta da Trapani, bella per te, chissà che meraviglia di caldo. E guarda, allora ci devi seguire sui social, devi seguirci, puoi guardare per esempio il meglio dei nostri spettacoli su YouTube, dove c'è la nostra pagina. Però per vederci in televisione, guarda, non ti dico niente, però ci sono novità siciliane nell'aria, non posso dire niente, ne parleremo forse a settembre, però belle notizie, perché il nostro mondo si evolve, tutti vogliono la nostra musica in giro per l'Italia ed è bellissimo essere al centro di questo progetto che mette insieme così tante persone, regioni, artisti, è veramente molto molto bello. Ciò detto, quindi le novità arriveranno, volevo parlarvi al volo del Galateo al bar, mi sembra

controversi è sempre l'uso del bagno. Il locale non è tenuto a offrirlo gratuitamente a chi non consuma, anche se spesso lo fa. L'importante è non abusare della gentilezza. Beh, ci sta, che cavolo. Vabbè, il bicchierino d'acqua che accompagna l'espresso va bevuto prima del caffè, hai capito? Prima, perché ti pulisce la bocca. Io molto spesso lo bevo dopo. E il cucchiaino andrebbe sempre usato, anche se si consuma senza zucchero, per girare e appoggiarlo poi sul piattino, hai capito? Ultima maleducazione al bar è la razzia di bustine di zucchero e di tovaglioli da portare a casa. Beh, queste cose non si possono vedere nel 2026. Però ci sarebbe un altro aspetto da sottolinearsi. Quando si fa pagare il caffè, secondo me ci sono delle cifre che il caffè non può superare proprio per legge costituzionale. Ormai ci siamo abituati a pagare il caffè 1,20 euro. Io capisco i baristi, però c'è il caffè, secondo me massimo deve costare 1 euro, anche se ormai se ne trovano pochissimi. Ma l'assurdità, l'altro giorno vado a pagare, ho chiesto un caffè, 1,30 euro, gli ho detto: guardi, era macchiato, il caffè macchiato, mi ha caricato 10 centesimi, 1,40 euro, 10 centesimi in più perché il caffè era macchiato. Ecco, sta cosa io proprio mi sono cadute le braccia, diciamo così. Vabbè, insomma, mi raccomando, educati quando bevete il caffè, perché altrimenti vi tirano le orecchie quelli del galateo. Va bene, cari, ho finito con le chiacchiere da bar, letteralmente. Da qui in poi è tutta una festa, ci lanciamo nel weekend, rivediamo tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro vi ho raccontato e che stanno per partire lì a minuti.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci insieme, finalmente si parte per questo fantastico viaggio in giro per l'Italia. Rivediamo tutti gli eventi che stanno per partire in questo fine settimana che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro. E allora salite a bordo che si parte, prima tappa Macugnaga, Verbagno, Cusio, Ossola. Siamo in quel del Piemonte dove prende il via questo weekend la 37esima fiera di San Bernardo, tradizionali sculture in legno e in pietra, ceramica, che ricami, cesti intrecciati, ferri battuti, in questa manifestazione che fonde la tradizione della vita alpina e comunitaria a tante tradizioni ovviamente di questo territorio. Ovviamente sempre anche un'occasione per perdersi tra i prodotti di questo territorio: formaggi d'alpeggio, miele, liquori, manufatti in legno, insomma ce n'è davvero per tutti. Sfilate in costume, musica tradizionale, un bellissimo evento se passate dalle parti di Macugnaga. Se invece siete in Liguria, a Mioglia, nell'entroterra ligure, provincia di Savona, c'è la sagra dello gnocco, gustosissima, a queste parti se ne intendono. Immaginate i fusi, questi gnocchi con i meravigliosi pesti del territorio, accompagnati da vermentini e pigati, è una festa meravigliosa, ovviamente poi farcita da musica, divertimento, ma questo vale un po' per tutte le feste che vi ho raccontato in questa settimana. Ormai le feste estive sono così piene di allegria, feste, musica, band da tutte le parti. Via nel Lazio per la decima edizione della Cellina l'Arianense, siamo a Lariano in provincia di Roma e questa è una bellissima festa dove c'è la cellittata, no? Questo piatto legato alla cucina contadina locale che fondamentalmente è un gustoso tipo di pasta molto accogliente per i nostri sughi. E allora ecco qua che tutto quanto è pronto per partire e vi aspettano in questo fine settimana, ultima occasione per gustarseli a pranzo e a cena. Rimaniamo nel Lazio, ce ne andiamo, perché l'Ariano in provincia di Roma, ce ne andiamo invece a Pescia Romana, provincia di Viterbo, per la 37esima edizione della Sagra del Melone, che in questo periodo caldissimo ci sta proprio bene per il suo dolce gusto, la sua freschezza e anche la qualità che caratterizzano questa zona fertilissima di meloni a due passi dal mare. Quindi anche in questa occasione ovviamente non solo meloni ma tanti prodotti del territorio pronti, fatti per voi in questa meravigliosa Pescia Romana, che è uno degli appuntamenti, questa Sagra del Melone, più rappresentativi del territorio maremmano. Molto bene, da qui chiudiamo con il Lazio, ma solo per adesso perché mi sa che ci torneremo dopo, e ci trasferiamo in Lombardia. Andiamo alla 41esima edizione del Chapel d'Oro, in quel di Castione Andevenno, in provincia di Sondrio. E di cosa si tratta? Il nome viene dall'antico cappello della tradizione contadina ed è una manifestazione che premia le eccellenze gastronomiche del territorio. Quindi il borgo si trasforma in un percorso a tappe tra cortili, piazze e cantine dove possiamo assaggiare un sacco di vini valtellinesi, pizzocche, risciate, salumi, formaggi e dolci locali. Provincia di Sondrio, Castione Andevenno, Chapel d'Oro, 41esima edizione. Via veloci veloci ad Alto Pascio in Toscana, qui oggi si salta da un posto all'altro velocissimi, dove vi attendono per la 48esima edizione della Sagra del Cacciucco. Siamo in provincia di Lucca, me l'ero quasi dimenticata, ma come ho potuto, ultimo weekend per vivere questo evento, dove in queste mega tavolate trovate questo cacciucco tradizionale fatto come si faceva una volta, quindi proprio pieno ricco di pesce, gustosissimo. Eccola, super appuntamento gastronomico per tutto il weekend. Sempre poi in provincia di Lucca c'è un'altra festa invece dedicata all'entroterra, ovvero la 39esima Sagra della Zuppa Contadina. Questa si tiene a Massarosa, questo piatto della tradizione toscana molto semplice, contadino, col pane e i legumi, ma veramente ho la foto davanti, ti fa perder via. Anche in questo caso ovviamente tanta musica, spettacoli e divertimento. E ho ancora qualche secondo per portarvi in quel di Forlimpopoli, che sta in provincia di Forlì Cesena, dove si celebra la 30esima festa artusiana, un evento molto sentito, ovviamente dedicato a Pellegrino Artusi e al suo celebre manuale artusiano, La scienza in cucina e l'arte del mangiar bene. E praticamente qua troverete un sacco di cuochi, cuoche e proloco eccetera, che in omaggio a tutto questo prepareranno un sacco di piatti della tradizione emiliana: cappelletti, passatelli, carne succulenti, dolci della nonna, il tutto accompagnato da vini del territorio. Hai capito qua quanta roba che c'è in giro e quanta ancora ne deve arrivare? State lì, un po' di musica per voi e torno con il meglio del weekend.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci qua carissimi, il viaggio continua, il viaggio verso fine settimana e tutte le sue meravigliose feste. E allora riprendiamo da dove ci siamo lasciati, ovvero da Picinisco in provincia di Frosinone, dove si scatena la festa di Pastorizia in Festival per tutto il fine settimana. È già cominciata, ovviamente è un evento che racconta l'anima più profonda della valle di Comino e questo legame tra uomo, animali e montagna, e quindi un evento pastorale non come semplice memoria del passato, ma proprio come vita pratica fatta di saperi e gesti quotidiani che vi racconteranno appunto in questo fine settimana in quel di Picinisco in Pastorizia in Festival, provincia di Frosinone. Da qua due eventi meravigliosi che si tengono nelle Marche, vi ci ho portati in settimana, e sono il primo a Monte San Vito in provincia di Ancona, la 27esima sagra del porchetto, ovviamente un evento dedicato alla porchetta, fragrante, croccante fuori, morbide succosa dentro. Ecco qua, se a tutto questo ci accompagnate musica, balli, giochi e momenti di socialità, trasformiamo tutto questo in una bella tavolata estiva in quel di Monte San Vito per gustarvi questa festa, mentre invece sempre in provincia di Ancona si celebra un altro prodotto in quel di Pianello di Ostra, la 20esima sagra del passatello, che viene preparato in tanti modi, con zucchine e gamberetti, condite alla norcina o nel classico brodo, insomma se siete appassionati di questo prodotto meraviglioso, eccolo qua il posto giusto per voi, Pianello di Ostra. E via, pronti per un trittico di feste toscane, tre celebrazioni meravigliose, la prima la sagra del Bico in quel di Piazze in provincia di Siena, con questo bico che è una specie di mix tra una piadina e una torta al testo che viene farcita ovviamente con la qualunque visto il posto in cui siamo, e poi ci buttano dentro festa, musica eccetera eccetera eccetera. E poi un'altra bellissima festa sempre da quelle parti, più o meno ci spostiamo un po' da Siena, passiamo a Firenze, siamo a San Pancrazio per la 39esima sagra della brioche congelato artigianale, cioè qua ci buttano dentro tutta una serie di prodotti del territorio, no? Piatti toscani di quelli gustosi, e poi chiudono e farciscono il tutto con questa meravigliosa brioche morbida ripieno di questo gelato fatto da Mastri Gelatai, perfino la panna fresca fatta in casa, meraviglia delle meraviglie. Va bene cari, un salto veloce in Umbria e di nuovo nelle Marche, prima a Porto San Giorgio dove si celebra la festa di Proloco in Festa, e diciamo l'immagine che rappresenta tutto questo è un piatto di tagliolini con sopra una grattata di tartufo, quindi tanta roba, siamo nella zona di Fermo, e poi da qui ce ne andiamo alla 18esima sagra della Bozza e delle carni alla brace, cioè qua siamo passati in Umbria, siamo a Cerqueto che è una frazione di Masciano, e questa festa me la ricordo ancora perché mi ha lasciato proprio l'acquolina in bocca, proprio la barbozza e questo guanciale gustosissimo, e poi carni alla brace, bistecche, come se non ci fosse un domani, il posto giusto per tutti voi carnivori del weekend, questa Cerqueto in provincia di Perugia. E con gli ultimi secondi che ho vi porto fino in Trentino, perché c'è anche qua un bel evento, siamo nella Val di Cembra, esattamente in quel di Cembra Lisignano, provincia di Trento, giusto appunto, dove c'è la 32esima rassegna Müller Thurgau, vino di montagna, un racconto bellissimo di questo vino che si arrampica proprio su pareti difficili da coltivare, ma è proprio lì che viene fuori la grande qualità, che in questa rassegna vi verrà presentata insieme ovviamente a tutte le specialità trentine del caso. Mamma mia, posto che vai, festa che c'è, è una meraviglia sto weekend, e altri eventi, gli ultimi, arriveranno tra poco. Pochissimo. Vi aspetto sempre qua, nel frattempo vi solletico con un po' delle nostre orchestre.

Carissimi, siamo ai blocchi di partenza, pronti per partire verso questo fine settimana che ormai sta per cominciare. Meraviglia delle meraviglie, ovunque voi siate, ecco a voi gli ultimi eventi a calendario per oggi che stanno per scatenarsi in questo fine settimana. Il nostro viaggio riprende dalla 50esima sagra dell'Oliva Dolce Matraia in quel di Capannori, provincia di Lucca. Altro evento meraviglioso anche questo, dedicata a questa oliva molto dolce, croccante, gustosa, proprio simbolo della cultura contadina delle colline lucchesi. E ovviamente occasione anche qua, come sempre, per far sfoggio di altri prodotti del territorio e begli spettacoli musicali. Meraviglia. Da qui ce ne andiamo sempre in Toscana. Wow, che foto! In quelle di Pavana, provincia di Pistoia, perché c'è la festa della Fiorentina. E qua non devo dire niente. Proprio griglie su griglie di braci che viaggiano come se non ci fosse un domani, riempiendo l'atmosfera di profumo di carne con la musica di sottofondo, come le classiche feste estive vogliono. E per concludere con questo trittico toscano, 14esima sagra dello Stringozzo alla Cinta Senese in quel di Buti, ovviamente provincia di Siena. Piatto tipico questo piatto di pasta, ovviamente lo Stringozzo, o detto anche strozza prete con la Cinta Senese, insomma tutto organizzato dalla Contrada Pievania. Bel evento anche questo, super gustoso. E da qua ce ne andiamo alle feste raccontate oggi, veloce, la gran festa del Capunsel in quel di Solferino in provincia di Mantova, dove appunto si celebra questo prodotto molto particolare, questa specie di gnocchettino di pane con formaggio, spezie, noce moscata. È simbolo appunto della cucina povera, della tradizione contadina di questi territori. Da qua ci spostiamo alla sagra della Sautissa in quel di Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti, dove ad essere celebrata giusto appunto è la salsiccia, che ve lo dico a fare, è gustosissima anche da queste parti, gran profumo di carne un po' dappertutto. E poi la sagra degli Stringozzi Talocciani, qui siamo scesi in quel di Talocci, siamo nel Lazio in provincia di Roma, anche questa grande tipicità del territorio, questo taglio quadrato di questa pasta che sembrano proprio delle stringhe di cuoio, ecco da dove arriva il nome degli Stringozzi e Talocciani, il luogo in cui siamo, poi mercatini artigianali e tante altre cose vi aspettano nei dintorni. E infine questo Veiano e la pizza alla fiamma in questo luogo appunto che si chiama Veiano, non ci sono mai stato, in provincia di Viterbo, ed ecco qua che la pizza viene cotta secondo antica tradizione e poi c'è un bellissimo spettacolo la sera con questi palloni aerostatici che vengono lanciati verso il cielo, il tutto contornato di musica, una bella festa estiva con spettacoli serali, attività per tutti, intrattenimento, insomma ciliegina sulla torta per un fine settimana perfetto. Carissimi, questi sono davvero tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro vi ho raccontato qua dalle parti di Energia Contagiosa. Vi ricordo che li trovate tutti quanti nei nostri racconti quotidiani sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Spero davvero di aver centrato come un cupido delle sagre l'evento giusto al centro del vostro cuore. Bene cari, a tra poco per i saluti, rifiatiamo un po' con un po' di musica, anzi non rifiatiamo, buttiamoci in pista e balliamo, celebriamo così l'inizio del fine settimana.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, è fatta anche per questa settimana. Benvenuto luglio, benvenuto primo weekend di luglio. Veramente, vi auguro che sia eccezionale. Vi auguro soprattutto di non dover perdere troppe ore nel traffico, perché so già che molti partiranno per le vacanze. L'Italia ovviamente sarà invasa di turisti, di feste. Ma è bello così, no? È luglio, il mese più bello secondo me dell'anno. Proprio quel cuscinetto tra giugno e agosto che ti fa respirare proprio il pieno delle estate. Allora gustatevelo ovunque voi andrete, portate con voi Radio Liscio nella vostra tasca, nel vostro telefono, nella vostra radio, nella vostra macchina. Noi siamo sempre con voi a farvi da colonna sonora per questi fine settimana. Spero che gli eventi che vi ho segnalato veramente vi diano gioia e soddisfazioni, e se volete condividete con noi il vostro weekend sulle nostre pagine di Radio Liscio su Facebook e su Instagram. Non mi resta che ringraziarvi per tutta questa bellissima settimana insieme, per tutti i vostri messaggi, e fatemi ringraziare anche dalla regia il nostro Max Quarti. Che sia un weekend splendido carissimi, ci si rivede qua lunedì dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 come sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Buon weekend a tutti, statevi bene, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera. Mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

vicino di ieri, ora è un uomo che parla di me. Fotografie, che buffo da bambino io.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Leo Messi, il salva Argentina. Tutto bene, quel che finisce bene per i campioni iridati che sognano il bis, ma quanta paura al cospetto della matricola capoverde che ai sedicesimi si arrende 3-2 soltanto ai supplementari, battuta più che dall'albiceleste. Tanto per cambiare dalle prodezze della Pulce, un gol, il settimo in questa edizione, il 20° ai mondiali, e l'intervento decisivo nell'autorete che ha sancito il passaggio agli ottavi. Martedì prossimo l'incrocio con l'Egitto, vittorioso ai rigori contro l'Australia. Sempre martedì Colombia-Svizzera, che si sono sbarazzate di Ghana e Algeria. E stasera scatta il menù degli ottavi: alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Cambiamo argomento, tennis. Wimbledon, segnali di crescita per Jannik Sinner, che liquida in 3-7 l'americano Brooksby, c'entra agli ottavi, dove se la vedrà a sorpresa contro il qualificato giapponese Mochizuki, capace di eliminare il giovane talento spagnolo Hodar. Soddisfatto del cammino fin qui intrapreso, il numero uno del mondo e campione in carica.
3: Sicuramente è stato un piccolo passo in avanti, stiamo cercando di alzare il livello. La prima volta che non gioco nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon, quindi sapevo mentalmente che le prime due partite erano molto difficili, però oggi è stato un piccolo step in avanti, però siamo abbastanza tranquilli, rilassati, stiamo lavorando bene.
2: Oggi nel terzo turno tocca a Berrettini, Gobolli e Sonego, posti a Dimitrov, Kachanov e Fritz, tra le donne Paolini, Saccari. Formula 1 sogna la Ferrari di Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. L'alfiere del cavallino scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con un semaforo verde alle 16. Ciclismo in terra catalana, a Barcellona si alza il sipario sulla 113esima edizione del Tour de France. Il campione del mondo Tadej Pogacar prova ad avvicinare i miti conquistando la quinta Grand Boucle come anche Till Merckx, Hinault e Indurain. Promette battaglie al danese Vingegaard in trionfo nel Giro d'Italia. Infine all'atletica, 53 anni dopo, Marcello Fiasconaro cade il record italiano degli 800, quello che resisteva da più tempo e che fu anche primato mondiale. L'impresa l'ha firmata a Nancy Francesco Pernici, 23enne bresciano, coprendo la distanza in 1:43:60, migliorando di 10 centesimi lo storico limite. Ed è tutto, a più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo, il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco, colpiti è in fiamme un terminal di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev si contano altre vittime di raid russi a Sumy. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Urrigo e per tanti anni sono stata la cantante di una grande orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi personaggi che hanno scritto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ah, ma cos'è questo palco? Ho l'onore di avere con me una grande donna, una grande voce che per tanti anni ci ha tenuto compagnia in tutti i più bei locali e le più belle feste d'Italia. La mitica, grandissima Ketty dell'Orchestra Piva.
3: Buongiorno a tutti, ma cos'è questo palco? Oggi ho il piacere di avere una, credo, delle voci più particolari e riconoscibili della musica da ballo, un grande personaggio e anche un'amica che rivedo e risento volentieri. Do il buongiorno e il benvenuto a Ketty, Orchestra Piva. Buongiorno.
4: Grazie,
3: Ketty.
4: Grazie, ma quante belle parole, oltre che grande, grossa direi. Sono felicissima anch'io di rivederti, guarda, anche perché sei sempre, sono passati anni, però ti vedo uguale, ma nello stesso tempo io che mi ricordo tantissimo di te, era la tua gentilezza e la tua umiltà. Non parlo di doti canore, perché quando si arriva a un certo livello le doti ci sono, quindi ognuno magari con il suo metodo, con il suo timbro, con la sua interpretazione, ma di te mi aveva colpito questo veramente.
3: Ti ringrazio tantissimo e io invece ti dico per contro che quando io sono entrata nel mondo della musica da ballo ero un po' non sapevo nulla di questo mondo perché arrivavo da tutt'altro mondo, ma conoscevo Ketty perché è stata una delle prime voci che ho ascoltato e che mi hanno colpito con una canzone che si chiamava Sognare. Oh, era un valzer lento.
4: È vero,
3: tantissimo.
4: Fantastico.
3: E mi aveva colpito poi, tra l'altro, questa canzone, ma anche il tuo timbro. Posso dire che non so se questa cosa ti rispecchia anche come persona, ma hai un timbro che sembra sottile, ma in realtà è forte come un filo d'acciaio. Cioè, tu dici, adesso sembra sempre lì che dici, ma come un filo di voce, ma in realtà arrivi in alto e arrivi anche con potenza, però è un timbro dolce nello stesso tempo.
4: Grazie. Se tu pensi che io volevo fare la cantante rock, quando ci ho provato mi hanno detto sì, quando ci ho provato mi hanno detto che ti guarda, lascia perdere, perché alcuni brani sei poco graffiante. Però io volevo proprio fare la cantante rock.
3: E era anche magari un momento in cui quel genere di musica
4: andava
3: ma
4: io mi addormentavo con i Deep Purple, i Jethro Tull.
3: Ti addormentavi?
4: Sì, e se mia mamma mi toglieva l'LP io mi svegliavo. È vero,
3: grandissima. Ascolta, io ho cercato online un po' di documentarmi su quello che è stato il tuo prima, ma non ho trovato niente, è top secret, come tipo Fort Knox, i segreti di Fort Knox. Quindi toccherà a te raccontarmi cosa faceva Katie prima di entrare nell'orchestra Piva.
4: Ma io sinceramente, sì, cantare è sempre stato il mio sogno, ma prima di entrare con l'orchestra a Sanremo Piva io praticamente ero con un gruppo locale, quindi avevo un lavoro, lavoravo in una fabbrica, in un maglificio, ero addetta al telaio, e poi i sabati e le domeniche andavo a fare queste serate con un'orchestrina della zona, finché un giorno si è presentato il maestro Piva a casa mia.
3: Ah, così di punto in bianco?
4: Sì, perché lui era di Castel San Giovanni, io ero di Castel San Giovanni, gli ho detto guarda che c'è una ragazza che insomma è bravina, e allora lui si è presentato e la formazione dell'orchestra Piva è nata, la prima serata noi l'abbiamo avuta il 5 dicembre del 1980 al Nautilus di Varazze.
3: Locale che ricordo bene, è della mia regione. E quindi tu praticamente nasci e tutto il tuo percorso musicale è avvenuto con l'orchestra Piva praticamente.
4: Sì, quello diciamo a livello professionale sì.
3: Che emozioni ricordi di quella serata del 5 dicembre 1980?
4: Le emozioni che ricordo, vabbè che insomma Piva era un gatto, quindi aveva anche invitato degli amici della compagnia con i fiori per la cantante, sai, la prima serata. Io che mi ricordo indossavo un abito anche perché pesavo oltre 100 kg, quindi ero 108 kg, me lo ricordo benissimo, e avevo avuto la brillante idea di mettere un abito lungo a balze, una balza rossa, una balza bianca, cioè non ti dico, compreso nelle maniche, cioè guarda, una roba oscena visto la mia corporatura, ma è stata una serata che stressante, perché sentivamo la pressione un po' tutti, era difficile per tutti nasconderla perché era proprio la prima serata, quindi tutti i brani che ancora erano le prove, perché noi tutti i giorni prove su prove, avevamo ancora i leggi per leggere, cioè, però la soddisfazione è stata grande perché abbiamo visto poi l'entusiasmo della gente, anche perché penso che già da allora avevamo portato qualcosa di nuovo in questo mondo, il modo di lavorare, per esempio lo spettacolo in pista, se prima scendeva uno in pista, invece noi tutta l'orchestra, non si poteva il batterista perché ci voleva troppo tempo,
3: le ruote,
4: ma già soltanto il fatto di avere tutta la formazione in pista era già stato qualcosa che il colpo d'occhio, poi sai queste voci, i cori, non esistevano all'epoca, c'erano i due cantanti, maschio e femmina, solisti e non c'era altro, invece Sandrino aveva preparato proprio una frase, cioè una cosa veramente un po' fuori dalle righe, ecco. Però ha portato che tuttora viene emulato molto facilmente, quindi credo che abbia dato veramente una grande svolta nel nostro settore, come anche la roba moderna, cioè il moderno per noi non esisteva, era il cha cha cha, la samba, un twist, un boogie e il charleston, questo era il moderno delle orchestre di liscio. Mentre invece, cioè, abbiamo introdotto brani anni 60, cosa che non era impensabile all'epoca. Mi viene anche da ridere perché, cioè, effettivamente di cose un po' strane ne abbiamo fatte.
3: Che capo orchestra era Sandrino Piva dal punto di vista di una sua cantante, di una sua dipendente?
4: Credo che una persona correttissima, anche perché, diciamo, soprattutto per noi donne, perché insomma si sentiva parlare, insomma, gli approcci tra i capi orchestra, le cantanti, insomma, queste cose qui a me avevano sempre spaventato. Io ho avuto un rispetto, anzi se si accorgeva Sandrino che qualcuno, ma anche del pubblico, mi poteva dare

0: diciamo egocentrico, ma dava spazio ai musicisti e ai cantanti.
1: Assolutamente, infatti in ogni serie delle nostre attrazioni lui faceva sempre andare avanti gli altri, poi alla fine, perché era impossibile che la gente alla fine si esibiva lui. Ma se a volte si andava troppo per le lunghe, a volte lui evitava anche di esibirsi, magari lo faceva dopo sul palco. Quindi no, non è mai stato un io, no, assolutamente, anzi, e avrebbe potuto farlo.
0: Ma guarda, io non ho avuto il piacere di conoscerlo, perché lui è mancato nel 1994, mi sembra, io ero ancora... giovanissima. Però prima della nostra intervista mi sono andata a vedere tanti video per entrare un po' nell'atmosfera di quella che era stata l'orchestra Piva, vostri, e devo dire che quest'uomo, a posteriori, di una persona che non l'ho conosciuto, trasmette un'energia contagiosa anche dal video di YouTube. Tu lo vedi e dici: ma non era stanco questo signore? Cioè, proprio incontenibile.
1: No, di stanchezza non se ne parla assolutamente, anzi ti dirò che durante i nostri viaggi sul pullman lui aveva la bicicletta, perché era un appassionato di biciclette da corsa. Infatti seguiva le nostre ferie, erano uguali al periodo del Giro d'Italia, perché lui seguiva il Giro d'Italia. E lui 20-30 km prima di arrivare sul posto lui si faceva mettere giù con la bicicletta, perché lo faceva, arrivava in bicicletta, quindi. Ed inverno, non potendo magari, perché sai, le strade, il ghiaccio, allora si era messo i rulli nel nostro camerino e lui faceva tutto il viaggio pedalando.
0: Mamma mia!
1: Noi che dormivamo, lui che pedalava. Era così.
0: A pensarci è una cosa incredibile.

0: la storia dell'orchestra Piva ha una svolta inaspettata con la mancanza del proprio capo orchestra, e tu raccogli questa eredità. È stata un tuo desiderio oppure è stato un suggerimento della famiglia? È stata un'evoluzione naturale?
1: Gli impresari si sono dati molto da fare proprio per evitare che si distruggesse, anche perché ognuno di noi aveva degli indirizzi diversi, cioè venivamo letteralmente smembrati, e allora ci abbiamo provato. Però devo dirti che non è stato un grande successo. La gente veniva, ma veniva perché c'era quella curiosità, non veniva per... c'era la curiosità di vedere come potevamo essere senza di lui. E allora a quel punto lì bisognava dare una svolta, bisognava chiudere con il passato e cercare di aprire una nuova identità. E ci siamo riusciti grazie anche ad alcuni brani che all'epoca, cioè, non si sapeva neanche che tempo fossero, e di questo ti dico subito che il Dairy ha fatto strage.
0: Mi ricordo bene.
1: Ha fatto strage, ma con un tempo che se tu vai a vedere il mio CD, abbiamo scritto che tempo è moderato egiziano, perché non avevamo proprio la minima idea di che tempo può. Poi dopo lo hanno battezzato cumbia, cosa che io assolutamente non ero neanche d'accordo, anche perché tra l'altro io sono sudamericana e il tempo della cumbia a me risultava un po' diverso. Però vabbè, l'abbiamo accettato. Se non abbiamo messo cumbia sul CD, c'era una ragione, perché non si sapeva proprio che tempo che nome dargli, perché non esisteva. E beh, la cosa si è svolta così, fortunatamente, perché devo dire che Dairy ha dato delle soddisfazioni enormi. Poi sai, quando tu accentri un brano, poi automaticamente gli van dietro tutti gli altri, perché prendi credibilità. E allora la gente magari ti esce il CD, non l'ha neanche sentito, ma te lo cerca, hai capito? Perché sanno che hanno fiducia in quello che tu puoi fare, cosa che è stato anche con il maestro Piva, perché cioè, l'esplosione dell'orchestra Piva c'è stato quando è uscito questo Cuore di Zingaro.
0: Esatto.
1: L'esplosione proprio. Dove da lì siamo andati addirittura a finire la Bionda Campagnola, che era del primo LP che noi avevamo inciso, il primo, e il Cuore di Zingaro era l'ottavo. Quindi sono passati. Anche perché, vabbè, Sandrino era uno che faceva anche 3 LP all'anno.
0: Uno stacanovista, praticamente.
1: Sì, sì, sì.
0: Come abbiamo detto. Di che anno è uscito Dairy?
1: Dairy, domanda da un milione di dollari. Sai che adesso non te lo so proprio dire?
0: Però erano già gli anni 2000.
1: Anche perché ti spiego. Con i 2000 io comincio a fare confusione. Se mi parli del 1900, allora riesco a essere più precisa. Con il 2000 faccio fatica. Faccio fatica anche a dire qualcosa di 2-3 anni fa con l'anno. Non, dovrei provare a prendere il CD. Se vuoi ci provo, c'ho il CD.
0: Ma io deve essere stata, diciamo, i primi anni del 2000, perché io ero già, quando è uscito il Dairy, ero già nell'Orchestra del Cuore, quindi riesco a dare una collocazione più o meno.
1: Ecco, bravo.
0: Grosso modo. E lo mandavamo anche in televisione, quindi com'è nata l'idea di Dairy? Perché è anche un nome un po' particolare.
1: Allora, Dairy è nato perché in una vacanza a Sharm el Sheikh sentivamo un pochino queste sonorità e mi era rimasta impressa una parola che era Didi. Didi voleva dire, Didi è la nonna in egiziano. E che bello, Didi Dairy. Quindi è venuto fuori da lì, compreso questa atmosfera un po' arabe, no? E così è stato.
0: E poi però, dopo Dairy è arrivato Veleno di seguito sulla scia.
1: Guarda,
0: del
1: Tairi, Veleno, Girasoli, cioè tutto poi gli è andato dentro. Poi vabbè, te l'ho detto. E Dairi era il primo LP, il primo, che poi gli LP non c'erano quasi già più. Facevamo il CD. E il CD è ancora la cassetta, c'era il CD e la cassetta, la musicassetta c'era. E da lì poi, piano piano, ogni nostro brano che usciva, subito le radio erano pronte cioè aspettavano tutti l'uscita del nuovo disco. Quindi capirai, quando una radio ti chiamano loro senza che tu magari intervenga, perché vogliono avere il tuo ultimo lavoro, è già, diciamo, è già un buon segno di successo, ecco.
0: Assolutamente. Tra l'altro ti posso dire che nel 2026 Radio Liscio manda ancora Dairi e Veleno, quindi vuol dire che qualcosa avete detto con questi brani.
1: Meno male, grazie. Grazie.
0: Ascolta Ketty, una domanda che non c'entra niente ma mi viene in mente adesso estemporaneamente, perché croce e delizia di tante cantanti sono le scarpe. Io chiedo sempre alle mie colleghe, perché per me è una cosa proprio che faccio una fatica incredibile, che rapporto hanno con i tacchi, perché io vedo che tu nei video dei tacchi altissimi, ma come fai a portarli?
1: È abitudine. Se ti dico che io dovessi fare una serata e stare sul palco con dei tacchetti, io tutto il giorno dopo non cammino più dal mal di schiena. Mentre invece l'abitudine con i miei tacchi, e poi vabbè, mi sento meglio, ma proprio anche a livello di dover cantare, se mi dai i tacchi, io incido con i tacchi.
0: Veramente?
1: Sì, perché? Perché mi danno quella spinta in più, non lo so. Ognuno ha fatto il modo suo. Io mi sono accorta di questo. Ho tentato di avere dei tacchi un po' più bassi, ma sì, posso metterli quando vado a passeggio, ecco.
0: È una questione di postura, magari, che alla fine uno l'acquisisce,
1: sì,
0: quando canta, una postura.
1: Può essere.
0: E invece per quanto riguarda i vestiti, i costumi di scena, hai avuto un gusto particolare, dei momenti particolari in cui ti sentivi magari di usare determinate cose? Io adoro i vestiti e penso che tutte le cantanti abbiano degli armadi che strabordano.
1: Ne ho qua due che sono una roba e poi ne ho altri due di là. Guarda, i vestiti li ho sempre voluti fare come piacevano a me, sia per me che per i ragazzi dell'orchestra. Non credo di avere degli abiti che abbia acquistato. O se ne ho acquistati qualcuno, poi dopo li ho modificati. Quindi sono tutti abiti che ho voluto io. Ho creato per me, per come li volevo, anche il colore. E nello stesso tempo abbinavo sempre anche due o tre divise per i ragazzi che potessero andare d'accordo con me.
0: E questa è anche un po' un'eredità dell'Orchestra Piva, perché leggevo appunto, ho sentito anche delle interviste della sua famiglia, che lui era stato uno dei primi proprio a introdurre queste divise curate, scintillanti, particolari per i suoi musicisti.
1: Sì. Guarda, io una volta sola sono stata sgridata da Sandrino, perché mi ero già vestita, mi ero già cambiata e ero andata a bermi un caffè. E poi mi ero seduta su una poltrona e aveva ragione, perché quando mi sono alzata da quella poltrona io avevo dietro l'abito sgualcito. Sì, infatti lì è stata l'unica volta che mi ha ripreso su qualcosa che avevo fatto, perché se c'era qualcosa che non sopportava era proprio vedere il disordine, e anche la sgualcitura dell'abito era una cosa che lui non sopportava assolutamente, ma aveva ragione in pieno, cosa che poi dopo l'ho assimilata anche andando avanti nel mio percorso. Se vi dovete cambiare, chi si cambia non esce più dal camerino, altrimenti aspettate l'ultimo momento.
0: Com'è stato, a proposito, essere una caporchestra donna in un mondo che è un pochino maschilista, che è quello della musica da ballo, soprattutto qualche decennio fa parliamo, tante volte i musicisti magari dà un pochino fastidio essere comandati da una donna.
1: Ma cose, anzi mi temevo.
0: Urca!
1: Sì. Beh, però insomma, bastone carota ci voleva, ma proprio per il mio ruolo femminile. Però sai, quando poi dimostri che hai ragione, che anche loro hanno soddisfazioni, vedono che il tuo lavoro viene ricompensato, e quando viene ricompensata, che arrivano serate, arrivano date, arriva soddisfazione, gli applausi, cioè, e logicamente anche i compensi possono salire, posso dirti che non credo di aver fatto una gran fatica, no, assolutamente no, questo non lo posso dire. Anzi, è stato un po' il contrario. Io sono mancata soltanto due volte.

0: c'è qualche aneddoto divertente che ricordi in particolare di questa tua lunga carriera come cantante, che è successo sul palco, sul pullman, a una festa, qualcosa di assurdo, qualcosa di particolarmente strano?
1: Guarda, tantissimi, sì. Ma che mi viene più in mente è stata una sera con una nebbia pazzesca, proprio non ci si vedeva, insomma, e noi continuavamo a girare, eravamo sempre nello stesso punto, ma qui ci siamo già stati, ma poi quello lì è lo stesso posto, non riusciamo più a capire dove eravamo, cioè volevamo anche tornare a casa, non sapevamo da che parte andare. E allora avevamo il CD, noi abbiamo brecco, chiediamo aiuto, abbiamo l'orchestra, dobbiamo andare. Sono venuti a prenderci, ci hanno portati nel locale, un po'
0: i
1: tardi,
0: camionisti.
1: Però non mi ricordo chi fosse, anche perché ti dico la verità, io cioè non ero in fondo che giocavo a quindi figurati.
0: Ah, ok.
1: Che bel nostro tempo.
0: Anche perché una volta quando c'era la nebbia seriamente, non si vedeva nulla.
1: No, pazzesco, veramente pazzesco. E poi altro non. Anche, oddio, trovarsi in una trasmissione, mi sembra fosse Rai 1 quella volta lì, dove avevo dato gli ordini per l'ordine delle divise e mi si sono presentati in due con una divisa diversa.
0: No!
1: Oh, guarda, no, quella volta lì mi ero arrabbiata. Anche perché non c'era neanche il tempo per cambiarsi, perché sai lì tempo, cioè loro ti dicono pronti via, cioè tu, infatti noi a volte aspettavamo magari delle mezz'ore già vestiti prima che venissimo chiamati, non avevamo un'idea precisa di quando toccava a noi, quindi era anche impossibile allontanarsi, perché da dove dovevamo riprendere? Ai camerini c'era un'infinità di strada e si sono presentati, lo ricordo sempre. E quella volta lì mi sono arrabbiata. E tu pensa che uno di loro, sai chi era? Pietro Galassi. Era Pietro Galassi, uno era lui, era il mio sassofonista all'epoca.
0: Quindi grandi talenti comunque sono cresciuti, perché Manolo, Pietro Galassi, sono passati per l'orchestra Piva, Macio.
1: Sì.
0: Siete stati un po' dei talent scout alla fine.
1: Io ti dico che più che, diciamo, sì, apprezzabilissimo la situazione di come uno lo strumentista, però noi davamo tanto era il rapporto personale. Io non volevo dei numeri uno, non ero io e non doveva esserlo nessuno. Tanto era il primo che prendeva l'applauso. Se il mio sassofonista prendeva l'applauso, quell'applauso lì lo dividevo anch'io, cioè mi sentivo anch'io partecipe di quell'applauso. Non c'era e non volevo che ci fosse questo tipo di confronto, che a volte c'è.
0: Infatti, ma questo è un po' l'atteggiamento di quello che dovrebbe essere un capo orchestra, perché alla fine il successo di quei musicisti è il tuo successo.
1: Il più grande successo del mondo. Io quando c'erano serate che insomma facevo poco niente, ma io quando vedevo il risultato, vedevo la gente contenta, felice, gli applausi, il fatto di dover essere riconfermata, no, io avevo fatto vinto.
0: Ascolta Katie, c'è mai stato in questi anni un momento in cui hai pensato di dividere la tua strada da quella dell'orchestra Piva, cioè di fare un'orchestra Katie che rispecchiasse solo te e desse un taglio alla storia del passato?
1: No, beh, mai stato fatto. Quando è partita la formazione Katie, prima era Katie Orchestra Piva, poi dopo è diventato Katie Piva, ma non perché in Veneto Zea Piva, cioè loro il nome lì, perché altrimenti probabilmente non ci sarebbe stato più neanche il nome Piva, però avevamo già dato un taglio, eravamo una cosa totalmente diversa, proprio con la nascita di questo Dairy. Piva è stato attaccato nel petto, perché se a Katy Piva invece era Katy o dell'orchestra Piva, è diventato Katy Piva, perché piano piano bisognava mettere soltanto Katy e basta, mentre invece è diventato Katy Piva.
0: Beh, cioè, secondo me ci sono delle persone che pensano che tu ti chiami Piva di cognome, comunque.
1: Ma lo so, infatti anche su Facebook io non sono Katy Piva, ho il mio vero cognome che è Gallotta, infatti Katy Gallotta è su Facebook. E adesso devo trovare il modo di mettere Katy Piva, perché molti mi dicono: ma non ti troviamo. So che non ho ancora capito come si fa a cambiare il cognome, vedremo.

0: Ascolta, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata. In tanti anni di carriera, di musica, di canto, c'è qualcosa a cui pensi di avere rinunciato per la musica, per inseguire la tua carriera musicale?
1: Ah, sì. Sì. Avere famiglia, avere una persona vicino, avere figli, questo mi fa riflettere, mi fa pensare tanto, sì. Questo è stato una grande rinuncia che purtroppo, sai, dici, ma sì, domani dopo passati anni, e ti rendi conto che sai qual è una cosa che io, tra l'altro ti dirò, ti farò anche ridere. Mi vengono vicino delle persone, degli uomini, mi fanno, ok, io avevo perso la testa per te, non dormivo di notte, ti sono... Io non ti dire adesso, ridi per prima. Però gli uomini fanno fatica ad avvicinarsi a una donna che loro vedono un gradino più in alto di loro. Gli uomini fanno molta fatica, le donne è veramente si buttano a capofitto, se gli piace qualcuno fa di tutto perché questo qui lo sappia. Ma invece gli uomini no, gli uomini non riescono ad avvicinarti. Per loro è già tanto se ti trovo a parte, perché è più di tanto.
0: È vero.
1: Dirmelo prima, dirmelo adesso.
0: Io sono d'accordo con tutte le tue riflessioni e penso che il fatto di aver rinunciato alla famiglia sia una cosa che accomuna tante di noi, me compresa. Però il tempo passa e tu non riesci a staccarti da quella che è la tua vita di cantante.
1: No, veramente, cioè non me lo permettono, perché io avevo proprio deciso, basta, poi okay, dai, fai un'oretta, dai, insomma, dai di qua, dai di là, dai di qua, non ne faccio tanto perché non ne voglio fare tante, però da una parte dico, ma sì, è meglio così, perché adesso guarda, adesso è per la prima volta mi dico, prima c'era sempre il problema, guardare, controllare, adesso invece no, è molto più leggera la serata per me, mi diverto, riesco a fare un po' quello che io mi sento di fare, senza imposizioni, cerco di mandare la gente a casa contenta, ma nello stesso tempo sono contenta anch'io. Quindi è un po' cambiato, ci sta qualche serata adesso per dire che ci sta.
0: Per me è arrivato il momento di salutarti, Ketty, anche perché abbiamo avuto purtroppo, anche i nostri ascoltatori da casa avranno sentito qualche gracchiolino, abbiamo avuto qualche problema di connessione e quindi è un po' gracchiante, ci scusiamo con gli amici a casa per questi piccoli problemi che possono capitare. Io voglio ringraziare tantissimo Ketty, è stato un grande piacere ritrovarti.
1: Io ti ringrazio. Poi ricordi belli.
0: Eh sì, è volato questo, questa mezz'ora è volata. Grazie di cuore, a presto, ti mando un grandissimo bacione. Ciao Ketty, grazie. Grazie.
2: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
2: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
1: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
3: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementare, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: mia linea.
1: Grazie.
2: Molto bene, cari amici. Questa notte non può mancare anche quella che è la tradizione. Allora, il nostro Yuri è pronto con la sua fisarmonica. Ci balliamo una bella mazurka estiva. Pronti così? 1, 2, 3.

0: la voce di Sofia, rinascerò.
1: Grazie, grazie.
0: Sofia?
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
5: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica a nord soleggiato, l'anticiclone si rinforza, anche le temperature in aumento su massime che andranno vicine ai 35 gradi. Al centro stabile e ben soleggiato, con qualche isolata nube diurna sulla dorsale toscana occidentale. In Sardegna soleggiato poco nuvoloso, stabile anche al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Baci,

Scatenati ballerini, torniamo in coppia. Lo facciamo con un grande omaggio a colui che ha fatto la storia della musica italiana. Sto parlando di Lucio Dalla e questa è la sua Caruso per voi, Sofia.

0: Un grande capolavoro e la grande interpretazione per Caruso, Sofia.
1: Grazie. Grazie davvero. Ritorna la tradizione, la passione, il tango folle sentimento.

folle, sentimento, il tango, la fisarmonica. Lui, Yuri, ritorna al valzer lento, le dolci melodie così. Dolcemente indispensabile, la voce di Sofia per voi.

0: spacca fisa la fisarmonica, lui, Yuri.
1: Allora amici, prima di continuare con le danze vogliamo fare un ringraziamento speciale a Giorgio, a tutto lo staff della Peschiera per l'invito di questa sera. Noi siamo felici di essere qui questa sera per la prima volta e speriamo che non sia neanche l'ultima.
2: Non sarà mai l'ultima.
1: Ti lascio
2: io
1: la
2: metto
1: parola,
2: di qua.
1: Ti lascio la parola, Giorgio, prego.
2: Gente alla mia altezza, vedi? Guardala qua la foto social. Eccola qua. Allora, questa Suonami Band, com'è? Di più però!
1: Grazie del calore, davvero,
2: che bello,
1: grazie.
2: Che bello, è un piacere, speriamo di avervi. Grande Yuri, complimenti. Siete grandi, grandi, belli, simpatici, seri. Dico ancora di più, belli, dico bella.
1: Grazie.
2: Bellissimo, grazie. Bellissimo. Loro vanno avanti, ci fanno ballare ancora un po', se volete, di là ci sono gli anni 80. Grazie ancora per essere qua. Viva Halloween, per quello che sia, per ricordare. E boh, ci vediamo domani, ci vediamo ancora dopo. Ciao. Applauso alla Suonami. Grande.
1: Grazie, grazie, grazie Giorgio,
2: a
1: davvero.
2: Dopo. Ciao.
1: Grazie. Noi continuiamo con le danze. Sì, salutiamo Prima Antenna e la radio che questa sera ci hanno ascoltato e ci hanno visto da casa, quindi grazie davvero a tutti quanti. Continuiamo con le danze. Questa canzone nasce come duetto, ma stasera ve la presento come unica voce femminile. L'amore fa paura.
3: Sofia.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava. Io mi

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alt

Tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica nord soleggiato, l'anticiclone si rinforza, anche le temperature in aumento su massime che andranno vicine ai 35 gradi. Al centro stabile e ben soleggiato, con qualche isolata nube diurna sulla dorsale toscana occidentale. In Sardegna soleggiato poco nuvoloso, stabile anche al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Stiamo per iniziare il Festival di Fisa Liscio. Abbiamo un problema perché dobbiamo fare uno spettacolo incentrato sulla fisarmonica e abbiamo la fisarmonica smontata a pezzi, ma abbiamo la signora Emiliana della Cooper Fisa che le costruisce, quindi ci risolverà questo problema e vivremo uno spettacolo davvero importante impregnato sulla fisarmonica. Benvenuta Emiliana.
1: Grazie.
0: La mamma della Cooper Fisa, questo lo appoggio qui, questo mantice di fisarmonica. La Cooper Fisa, un'azienda eccellenza italiana che abbiamo il piacere di avere a Vercelli, ma una storia altrettanto bella. Prima mi hai raccontato degli aneddoti bellissimi che staremo qui ore a raccontarli, ma vorrei partire un po' dall'inizio, da come è nata la cooperativa della Cooper Fisa.
1: Cooperativa Armoniche, perché un tempo si chiamavano Armoniche. E fin dai primi del Novecento a Vercelli, nella nostra città, c'erano ben 24 botteghe artigianali che facevano fisarmoniche. Nel 1921, dallo sciopero che è nato, diciamo, da altre aziende, è sorta una cooperativa. Hanno deciso di formare questo insieme, questa cooperativa, e l'hanno chiamata proprio Cooperativa Armoniche, perché un tempo non erano fisarmoniche ma armoniche. Quindi nel 1921.
0: Quindi superiamo i 100 anni, se la matematica non ci inganna superiamo i 100 anni.
1: Sì, sì, sì, abbiamo già festeggiato i 100 anni, sì.
0: Mentre voi arrivate nell'81, 1981.
1: Diciamo che la cooperativa Armoniche, quindi fin dai primi del Novecento, ha sempre lavorato moltissimo sia per l'Italia ma soprattutto per il mercato francese, perché era molto rinomata per il saper fare della musette, che è il suono tipico della fisarmonica da ballo. Quindi la musette francese, la scuola di lavoro che aveva Vercelli, la nostra azienda insieme alle altre, perché ce n'erano diverse, che dava risalto al suono e all'accordatura di questa voce. Quindi erano diventati famosi per quello. La Francia, Parigi soprattutto, amava questo suono. La strada era quella dell'Alta Savoia e si andava poi in su, e quindi hanno fatto anni d'oro fino ad arrivare verso tra la prima e la seconda guerra mondiale, perché dobbiamo parlare così. Erano più di 56 soci, avevano formato il loro laboratorio, e quindi erano un'azienda in auge, comunque insieme ad altre aziende che nel frattempo esistevano e sono esistite a Vercelli.
0: Bello, quindi hanno portato avanti le tradizioni coloro che le costruivano, quindi il senso di dovere della fisarmonica di portare avanti una tradizione, mentre voi arrivate tramite lo zio di Romeo, perché noi conosciamo Romeo come personaggio di fisarmonica, come personaggio d'orchestra, come testimone della Cooper Fisa. Infatti quando noi parliamo di Romeo dei Cooper Fisa. Quindi
1: fatto per quello, è solo per quello che lo lasciamo andare in giro.
0: All'anagrafe ha cambiato cognome addirittura. Beh, diciamo che prima parlavamo anche dei due settori, delle macro aree, della parte del ballo e la parte classica come fisarmonica. Quindi abbiamo parlato delle voci, che cambia anche la composizione interna.
1: Cambia la timbrica principalmente. Diciamo che le fisarmoniche si suonano in tutto il mondo. Dobbiamo pensare che la fisarmonica buona è italiana ed è un po' la nostra bandiera. C'è un italiano, noi sappiamo che c'è un italiano dentro e un italiano fuori. Tutte le volte che un italiano, un emigrante andava fuori, portava le proprie tradizioni e con queste la fisarmonica.
0: Esatto.
1: Quindi è proprio, fa parte del nostro intelletto, della nostra storia, proprio. Quindi in qualsiasi punto del mondo noi ci portiamo, c'è la fisarmonica. Magari poi ogni popolo suona la loro cultura, i loro brani e tutto quanto, però comunque il saper fare è nostro, italiano. Di conseguenza però abbiamo due generi fondamentali: la musica da ballo, il pop, come lo chiamiamo noi, il popolare, e ogni popolo fa il suo, quindi la musette francese, la musica napoletana, oppure il forò in Brasile, oppure il corradinho in Portogallo, ognuno la fa a modo suo, però è sempre la fisarmonica popolare. Oppure c'è la fisarmonica classica, che si utilizza per fare il jazz, per fare la balcanica, e si usa principalmente anche oggi nei conservatori, perché comunque da un po' di anni è entrata anche nei conservatori. Quello, diciamo, è la fisarmonica tipica organtone, mentre la fisarmonica pop è la fisarmonica da ballo, quella da musette.
0: Una cosa che prima mi ha colpito, Emiliana, è quando mi hai raccontato il fatto che tramandate la costruzione dai vecchi ai giovani, alle nuove generazioni. Quello è stato un passaggio importantissimo anche per l'evoluzione della Coperfisa. Il fattore di avere la matrice storica è quella fondamentale
1: per noi. Cioè noi è nata la Coperfisa per non far morire la tradizione del saper fare, dell'intelletto umano dei nostri vecchi, della vecchia cooperativa. Quindi alla fine del loro percorso, quando ormai avevano 60 anni di lavoro, non 60 anni di età, ecco, quello che loro interessava era passare il testimone, non volevano assolutamente che andasse perso. E con l'aiuto della città di Vercelli hanno coinvolto dei giovani, hanno coinvolto noi, quando nell'81 abbiamo cercato di dare seguito a questo loro saper fare. E quindi fino all'80 è stata Cooperativa Armoniche, dall'81 in poi è diventata Coperfisa. La Coperfisa è successori della Cooperativa Armoniche nata nel 21.
0: Grazie Milani di questo contributo. Dopo una prefazione così bellissima, insieme diamo l'inizio a questo spettacolo ideato dalla Coperfisa, dalla Pescara di Valdengo e da Radio Liscio, il primo festival di Fisa, e c'è l'importanza di andare a conoscere questi strumenti che davvero, quando poi conosciamo come vengono costruiti, ci appassioniamo, e ogni qualvolta che sentiamo un'orchestra suonare sappiamo che dietro c'è davvero una grande azienda che è un'eccellenza italiana che fa il giro del mondo, e c'è anche la scritta Vercelli Italia su ogni strumento.
1: Perché comunque distingue ogni zona di produzione. Noi abbiamo la nostra scuola di lavoro per quel genere, ci teniamo molto a mantenerla, e come sempre, come già si faceva in tutte le fabbriche di Vercelli e soprattutto nella nostra azienda, sempre scritto Vercelli, che è la nostra bandiera, importantissimo.
0: Grazie Emiliana, lanciamo la sigla e iniziamo lo spettacolo.

Allora, signori, io volevo chiedere l'applauso e ringraziarvi a tutti quanti veramente per quello che il calore che ci date, la bella musica, le belle canzoni. E allora l'occasione è quella di Romeo Coperfisa oggi rappresentare le fisarmoniche di Vercelli e la musica da ballo delle tre fisarmoniche tricolore che tutti conoscono. Allora partiamo con una bella mazurchetta, la facciamo una bella mazurchetta subito per scattare l'atmosfera.

0: le nostre canzoni.
1: Grazie, oh, ma fatevi questi applausi, fatevi sentire un'altra bella canzone della voce della nostra Laura, Mi piaci, dall'ultimo CD di Romeo Coperfisa. Vai!

0: le nuove canzoni. Brava Laura, Fisa.
1: Bravissima Laura, brava. E stiamo assaporando la fisarmonica, che sta diventando uno strumento eclettico anche per quanto riguarda gli arrangiamenti. E ora diamo voce a un personaggio che lui di fisarmonica ne suona da quando era bambino, fa parte dell'orchestra di Romeo e Coperfisa, sì. Diego Campi, abbraccia la fisarmonica, facciamogli un grande applauso, perché davvero è un personaggio che suona da quando era bambino e polistrumentista, ha ereditato la passione da suo zio. Quindi tante volte noi portiamo avanti quelle che sono le tradizioni, ringraziando coloro che ci hanno preceduto di prima. Ci proponi tre brani che sono dei classici di Liscio, quindi quest'oggi davvero scivoleremo sulla più grande pista della Peschiera di Valdengo. Diego Campi, l'orchestra di Romeo Coperfisa, a voi pista. Si dice così, a voi pista. E a te microfono.
2: Sì. Grazie, Diego Campi, a voi.

Signori, per voi la fisarmonica solista è quella di Diego Cappi. Grazie, grazie signori. E allora adesso il nostro Diego, spostati di qua, dove vai? Vuoi venirmi in braccio? Lui vuole dare le tastiere, che è il suo primo amore. Allora, cosa ci suoni adesso? La mazurka è titolata Dina, per voi.

0: Pipi. E allora continuiamo, la nostra Loretta cosa dice? Un altro brano.
1: Continuiamo, altro che se continuiamo.

0: Ciao, il nostro Diego Campi.
1: Grande Diego, rubo il microfono a Laura, diventerà un'abitudine. Bravo, sì. Diego. E ora conosciamo un altro fisarmonicista virtuosissimo che arriva da Seveso.
2: Però io voglio, scusami se interrompo, io voglio sentire un applauso forte per questi fisarmonicisti, questi grandi artisti che sono rigorosamente dal vivo come tutta l'orchestra.
1: Assolutamente, oggi è musica live, ogni tanto si sente qualche rientro perché la musica dal vivo, i microfoni aperti comportano quello. Negli anni 90 forse eravamo abituati, ma arriva un personaggio che ha iniziato a suonare il clarinetto, poi ha scoperto la fisarmonica, è stato amore a prima vista. Direttamente dalla provincia di Monza Brianza accogliamo Gaetano Galbato, un grande fisarmonicista.
2: Vieni, vieni, vieni, che... Gaetano, l'applauso, signori, non fate...
1: Ciao Gaetano, ben arrivato. La sua peculiarità dopo anni di orchestre da ballo fino ai 25-26 anni, mi ha raccontato, è quello di utilizzare la fisarmonica nelle due parti, entrambi le voci, quelle dell'accompagnamento e quelle anche della linea melodica dei bassi. Quindi provate a immaginare suonare la fisarmonica e pensare di fare due cose diverse. Già noi facciamo fatica a farne una, provate a pensare due. Diamo la voce alla fisarmonica coperfista di Gaetano Galbato, un grande della fisarmonica, che lui è un amante di Gigi Stock, di Carlo Venturi, fisarmonicisti che hanno lasciato un marchio indelebile alla musica da ballo. E con noi quest'oggi divertiamoci tutti con la sua fisarmonica,
2: Gaetano Galbato.

0: il nostro Gaetano, il nostro Gaetano. Vieni, vieni qua a fare intervistare il nostro Gaetano. Vieni, vieni, vieni, vieni.
1: Eccoci.
0: Allora, Gaetano.
1: Ciao.
0: Prossimo brano?
2: Prossimo brano facciamo una polca. Facciamo una polca.
1: Quindi teniamo alto il ritmo.
0: Una polca intitolata.
1: Pronti in pista.
2: Facciamo.
0: Lui non parla molto il microfono, però è molto riservato.
1: Frizzantina.
0: Frizzantina, una bella polca. La fisarmonica del nostro Gaetano, così, vai.

0: Gaetano, Gaetano. Allora, sei sudato? È caldo? Ci va un applauso, che gli applausi tirano aria. Aria, aria.
1: Ecco.
0: Puoi suonare, e non c'è qua, qua, come va?
1: Tampono, aspetta, così, ecco.
0: Eccoci. Allora, lui vuole dedicare un grande classico, visto che parliamo di mazurka, abbiamo parlato di mazurka prima, la più celebre delle mazurke, che è la celebre mazurka variata. La fisarmonica del nostro Gaetano, la celebre mazurka variata.

0: Bravo, bravo. Guarda, hai fatto venire voglia di ballare anche a me. Ho rubato 4 passi con Laura, davvero, quindi vuol dire che la bravura c'è ed è davvero uno spettacolo quest'uomo che utilizza entrambe le mani facendo la linea melodica. Tornerai con noi dopo, ora lasciamo la linea Romeo e Coperfisa, ovviamente una fisarmonica Coperfisa suona così, se no non suonerebbe così, questo va detto. E poi c'è davvero, ci sarà un contributo che si vedrà in televisione, dove andiamo a conoscere proprio la parte interna, uno strumento davvero bello che quando ci appassioniamo, entriamo nei dettagli, davvero scopriamo un mondo. Lasciamo la linea a Romeo, prendiamo, che continua a far ballare, e ti rapisco, così mi spieghi come si fa, se devo avere il polso slogato oppure no. Vieni.
1: Allora signori, aspetta perché qua c'è attacca, stacca, fili. Siamo a posto?
2: Grazie ancora. Forza, rimanete caldi che continuiamo. Andiamo.

0: Romeo, l'orchestra, voi tutta.
1: Grazie, grazie signori, grazie, grazie, grazie. E allora continuiamo con la musica, c'è qualcosa? Continuiamo noi? Un tango?
0: Sì.
1: Ma per il tango mi devo spogliare.
0: No, non era incluso lo perché spogliarello. Mi viene caldo. Ho chiesto solo. Ah, beh, ecco.
1: Allora un bel medley di tango, come piace a me, con pianoforti di Diego Campi, i miei ragazzi. Bel medley.

0: Hai sentito che passione, hai visto tra i ballerini? Mamma mia!
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Abbiamo assistito alle fisarmoniche da questa ballo. È cromatica, perché adesso stavo vedendo che tu usi quella con i bottoni.
5: Bravissimo.
4: Il prossimo artista si chiama Roberto Del Buono e lui utilizza la fisarmonica cromatica. È un personaggio della musica da ballo che ama Castellina, quindi il Liscio classico. E dedichiamo la prima canzone a Ferdinando, che mi ha raccontato che con un suo amico ai tempi avevano due fisarmoniche. Romeo, sono andati in motorino, hanno messo le fisarmoniche sul sedile, uno era seduto sul manubrio e uno era sulla targa, sono caduti e si sono rotte le fisarmoniche, quindi se la Copperfisa potrebbe regalargli a Ferdinando una o due fisarmoniche.
5: Dov'è Ferdinando?
4: No, ma adesso arriva, gli abbiamo detto di due fisarmoniche, arriverà sicuramente. Mi ha raccontato questa storia per dire che davvero la fisarmonica è uno strumento amato da un sacco di anni e si gusterà l'esecuzione di Roberto Del Buono. Vieni Roberto,
5: lo chiamiamo qua in braga. Con un bel applauso, signori, Roberto Del Buono, eccolo qua.
4: Guardate che linea, guardate che colore.
5: Io dico sempre che è una fisarmonica che sembra una caramella.
4: Sì, è bella questa. Ma soprattutto ti dico che mi sono fatto una figura con lui. Scusate, chiedo anche a voi del pubblico. Una fisarmonica granata, così bella, vieni, così lucida, così laccata. Voi cosa pensate? Che chi suona la fisarmonica tifa del Torino, giusto? Siete d'accordo? Allora vado da lui e gli dico: Roberto, anche tu sei del Toro? No, sono della Juve. E lì è finito il rapporto con Roberto, ci siamo ritrovati adesso. No, battuta a parte, davvero mi ha raccontato della sua carriera, che ha militato per tante orchestre, per anni ha avuto il piacere di calcare questo palco e vive l'emozione di ritornare in un posto dove il tempio della musica da ballo. Ci propone dei classici di Liscio, mettiamo la cintura di sicurezza, dagli una mano, perché prima ho visto un vigile. Cioè, se tu suoni la fisarmonica senza la cintura, ma io è un casino.
5: Voglio 100 caramelle per la cintura.
4: solo il disturbo.
5: 100 caramelle alla fragola.
4: Buona continuazione, Roberto, sei pronto? A te l'orchestra di
5: proviamo,
4: Romeo Copperfisa.
5: Proviamo un attimo la fisarmonica solo.
0: Grazie.
5: Perfetto. Allora, cosa ci suoni per primo brano? Ma dillo a me. Scusa, dobbiamo dirlo a loro. Allora, un bel valzer intitolato L'erede.
0: L'erede è il titolo di Carlo Venturi. Roberto,
5: Del Buono,
0: sarà meraviglioso. A voi.

0: buono del buono. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Allora, Roberto, allora visto, prestami il microfono, Loretta.
1: Vieni qui.
0: Cosa ci presenti il prossimo brano?
2: Allora, adesso presentiamo una polca. Mi hanno detto di fare una polca, l'Impennata.
0: Che cos'è?
2: L'Impennata è una polca.
0: Questo l'abbiamo capito, di chi è?
2: Di Walter Losi.
0: Ma loro non è che lo sanno, eh?
2: Beh, è conosciutissima.
0: Ma non
2: Walter
0: so se...
2: Losi.
0: Chi conosce la polca? Scusa, adesso ti spiego. Chi è che conosce la polca L'Impennata di Walter Losi? Alzi la mano. Guarda.
2: Ragazzi, alzate la mano, sennò che figura faccio qua sopra?
0: È per spiegarti che bisogna spiegare al pubblico questi brani.
2: Comunque,
0: importanti.
2: Una polca di Walter Losi, L'Impennata.
0: Per voi, la fisarmonica di Roberto.

0: signori, per voi Roberto Belbuono. Che meraviglia.
1: Eh sì, Rognoli. È veramente una meraviglia. E poi la fisarmonica con i cuoricini, cosa mi dici?
0: La fisarmonica del cuore. Sì. Allora.
1: Sì, vuoi dirlo tu?
2: Sempre del maestro Walter Rosi.
3: Allora, adesso vi presento una mazurka sempre del maestro Walter Rosi e facciamo la genovese. Signori, non so se la conoscete, ma
0: loro lo sanno adesso. Una bella mazurka del maestro Walter Rosi intitolata La Genovese. Vai!

0: Io sono qua che vi controllo.
1: Ma dove sei? Dove sentiamo la voce?
0: Io vi controllo sempre da lontano, da vicino, da lontano, come diceva quella bella canzone. Allora facciamo ancora un bis dal nostro Roberto, visto che è sul palco.
1: Ma che meraviglia!
2: Bene, allora facciamo un caro tango.
1: Quindi un tango.
0: Un bel tango.
1: Caro tango di Castellina.
0: Del maestro Castellina Pasi, signori. Caro.
1: Quindi uomini.

0: Senti che applauso, è tutto per te. Forte, forte. Ma direi che potrebbe essere un'ottima idea.
1: Oh.
0: Dov'è, dov'è? Senti che... Ah, eccolo, eccolo, eccoti, voilà.
2: È arrivato il patrono di casa.
3: Guarda, vi abbiamo lasciato andare perché tante volte succede che la musica, quando si rompe il ghiaccio, quando si suona dal vivo, diventa quel momento dove non vedi l'ora di continuare al posto che finire. E quindi diventa goliardico e non c'è bisogno neanche della conduzione tante volte. La musica ha questo effetto. Però ne facciamo ancora una perché poi c'è, con l'orchestra di Romeo, farete due brani prima dell'arrivo di un ospite internazionale, un ragazzo giovanissimo che ci farà vivere la fisarmonica sotto un'altra veste. Noi siamo abituati a ballarla, ad ascoltarla, ma ascolteremo la fisarmonica concertista realizzata dalla Cooperfisa, una fisarmonica che sta girando davvero il mondo. Questa che adesso eseguirà Roberto è una di quelle fisarmoniche che personalmente ho sentito milioni di volte ed è la felicità di Romeo.
2: No, ma mi piace
3: perché
2: che...
3: perché un brano che si chiama Spaccafisa è sinonimo, ti si rompe la fisarmonica, c'è Cooperfisa. Quindi ogni qualvolta devi fare la parte, ma mi dispiace che si è rotta, però finalmente doveva anche rompersi prima. Mi raccomando, fai attenzione perché vedo che è nuova.
4: Ne ho due, guarda.
3: Ne hai due?

0: una nuova nuova la, quella che vedete azzurra è la, è la figlia di questa. Anche perché tornerete, anche perché tornerete, tornerà anche il fisarmonicista precedente per un grande finale insieme con i grandi classici della musica da ballo di fisarmonica. Quindi spacca fisa, una mazurka. Mazurka spacca fisa, prego ballerini.
1: Sempre il maestro Castellino Pasi, per voi Roberto.

0: bravissimo. È a posto la Fisa, sì, non si è rotta, non si è spaccata. Non è spaccata, è a posto. Meno male, meno male. Lo strumento che è un po' la regina di questo genere musicale.
1: Allora, signori, siete fermi, perché oggi non è come si balla nelle serate, tutto uno dietro l'altro. Ci avete lì a controllare se si parte, dai, parti. Non siamo un dischetto oggi. Oggi suoniamo tutto dal vivo con i miei ragazzi, per i quali chiederei un applauso alla mia orchestra, a tutti i miei ragazzi. Al basso Mauro Dimitri, alla chitarra orgoglioso Cristiano Scaravaglio, la batteria di Domenico e da sera di Diego Campi, il nostro tecnico Amos Cantalovo, Laura Rognoni la voce.
0: Grazie!
1: E chi manca?
0: Manca il nostro Mauretto.
1: Mauro Dimitri al basso.
0: Esatto. E poi, facendo dei conti, signori, Romeo Coperfisa! Il nostro cuore pulsante.
1: Grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Pronti? E allora, Anna Sia! Andiamo!

0: Grazie signori, grazie. E adesso presentiamo, prima del momento, un brano. Vieni Laura, vieni al centro. Lì, oggi la vediamo un po' spentina, però se fate un applauso.
1: Ci sono.
0: Sei da domenica pomeriggio, va. Un bel touch, un applauso alla nostra Laura Rognoni.
1: Grazie.
0: Vuoi un caffè?
1: No, grazie.
0: Vuoi una Red Bull?
1: Neanche.
0: Vuoi mettere le dita nel 380 che ti svegli un
1: poi
0: po'?
1: Poi mi spettino.
0: E allora, Paul Goddard, come si dice in Piemonte.
1: Vai.
0: Allora, prendi la fisarmonica, Diego, e andiamo con un ultimo brano di ultima nostra produzione, intitolato Palabras.
1: Andiamo. Vai. Vai ballerini, in pista.

0: Eccoci qua, Romeo Palabras, a voi.
1: Grazie, grazie signori.
0: Eh sì, e andiamo avanti, eccoti, e ti aspettavo.
1: È tornato il direttore delle danze.
2: Grazie Laura. Beh, mi collego ancora con i grandi musicisti di quest'oggi che a questo punto potete congedarvi un attimino e accogliamo il grande ospite di quest'oggi. Avrei un favore da chiedervi, venite tutti sotto il palco, perché quello che assisterete è uno spettacolo unico. Vedremo la fisarmonica sotto un'altra veste e soprattutto andiamo a vedere quello che hanno un po' vissuto i tanti ragazzi che fanno parte dell'orchestra di Romeo Copertina, il fatto di studiare per anni, avvicinarsi agli strumenti musicali. Vicini, venite, avanti. Il fatto di avvicinarsi agli strumenti musicali, passare le loro giornate. Con questo ragazzo ho chiesto che classe faceva. Fa terza media, ha iniziato a suonare la fisarmonica all'età di 5 anni, sta avendo riconoscimenti internazionali di fisarmonica e porta in giro per tutto il mondo la fisarmonica Copertina. È un ragazzo che è nato in Ucraina, vive a Vercelli, parla il vercellese, è diventato parte di noi, del nostro tessuto. È un musicista pazzesco, si chiama Ivan Homlowski e lo accoglierei sul palco con la sua fisarmonica.
1: Sì. Signori, più forte l'applauso.
2: Venite di più.
1: C'è già la Lauretta che dorme. Su, forte l'applauso.
2: Consiglierei di stare a sentire...
1: Aspetta, tu esprimi entusiasmo perché è così. Applauso! Così, bravo.
2: È vero, lui arriva dalla musica concertistica. La musica concertistica è anche fatta di comportamenti.
1: Sì, io.
2: Che dopo l'esecuzione parte spontaneo l'applauso. Prima, Romeo, tu hai detto una cosa che fa sorridere ma allo stesso tempo è pazzia. Nel senso che si è abituati a ballare a cottimo, no? Via una canzone dietro l'altra. Ma se ci pensiamo a quello che sta capitando quest'oggi, tutta l'orchestra di Romeo e i musicisti che sono venuti stanno suonando dal vivo senza spartiti. Una volta nella storia c'era lo spartito, c'era il direttore d'orchestra e fra un pezzo e un altro passavano poco a poco 3-4 minuti. Se andiamo ancora più indietro si ballava a pagamento, si facevano 4 brani e si tornava a posto. Vi ricordate quei momenti lì?
1: Pensa che adesso in certi locali mi dicono...
2: E ora?
1: Troppo tempo tra un brano e l'altro, ma se dico una parola e saluto una signora, ascolto una richiesta, no, l'orchestra non va più bene perché si è passato troppo tempo magari tra un brano e l'altro.
2: Suonava troppo piano, ma in che senso? Tra una canzone e un'altra. In realtà dovremmo prenderci tempi larghi, gustarci la musica, in questo momento davvero sarà un'esecuzione strepitosa quella di Ivan, che ha 14 anni, ci presenta il brano Primo Tempo dell'Inverno di Vivaldi.
1: Allora inizio a posizionare i microfoni. Signori, applausi, fate pure, eh. Andate sulla fiducia.
3: Oh!
1: Mi tocca anche fare il tecnico audio oggi.
2: Ivan, a te la peschiera di Valdengo.

Спасибо, si dice in ucraino. Quindi davvero grazie per questa esecuzione. La bravura deve essere supportata anche dalla creazione di una fisarmonica idonea, perché il mantice è quel momento che dà il cuore alla fisarmonica, e soprattutto la Copper Fisa crea le fisarmoniche uniche. Quindi questa meccanica è stata fatta artigianale con il metodo di coloro che l'hanno costruita dal 1921. Portano avanti questa tradizione. Ora ascolteremo un brano che spesso e volentieri lo balliamo, spesso e volentieri ci divertiamo a tirarci coriandoli con questa canzone, perché Ivan eseguirà il Carnevale di Venezia di Frosini. Ascoltatelo, e sarà uno spettacolo come la prima esecuzione.

Che dire? Spasiba due volte. Davvero una meraviglia ascoltarlo. Un ragazzo che a 14 anni dedica tanto di quel tempo, perché qui assaporiamo il talento, ma il talento va allenato con il sacrificio, e lui ogni giorno, quando non studia, dedica ore e ore alla fisarmonica, e quando ti sentiamo suonare sentiamo un organo uguale. Per te la fisarmonica è come per noi dirci ciao. Lo stiamo vedendo, siete d'accordo? E c'è una canzone che qualcuno l'avrà pensata: quando incontriamo un musicista del genere pensiamo a Piazzolla, Liber Tango è la prossima esecuzione.

0: Ivan Homolsky, davvero un privilegio, grazie per aver accettato di essere qui in diretta su Radio Liscio, in diretta alla Pescara di Valdengo e su Prima Antenna, un grande musicista che farà parlare la fisarmonica. Piazzolla è stato un musicista che ha mescolato due generi musicali, la classica con il tango, ed è davvero stato un grande piacere poterlo ascoltare. Grazie di essere stato con noi e ora ritorna Romeo con i Coperfisa per continuare a ballare con i tanti ospiti che si intercaleranno ancora su questo palco e soprattutto grazie a voi che siete un pubblico meraviglioso. Ogni sabato vi scatenate, vi vediamo spesso e volentieri da casa e portate avanti le tradizioni del ballo. Spesso e volentieri mi trovo a chiacchierare con Cicci che dice che il ballo, l'unione, l'abbracciarsi è la cosa più bella e ogni sabato ci ricarichiamo le pile per vivere una nuova settimana. Quindi davvero bravi voi che venite sempre, che partecipate, portiamo avanti le tradizioni. Torna Romeo, ricedo il microfono a Laura, grazie per la concessione. E facciamo anche un grande applauso a questi ragazzi, perché davvero ogni strumento per essere suonato diligentemente deve essere studiato. La batteria è perfetta, il basso è perfetto e si unisce con la ritmica alla chitarra. Bravi ragazzi, davvero bravi, perché il ballo si basa sulla ritmica. Le orecchie apprezzano la melodia. Vi rilascio all'orchestra e ci vediamo dopo.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
4: E continuiamo con la nostra musica. Aspettiamo il nostro Romeo. Intanto Diego ci intrattiene con la sua tastiera.
5: Ah.
4: Tutto bene, belle signore?
5: Tutto bene, signori?
4: Bene, bene.
5: Spegniamo un attimo la tastiera, aspetta. Signori, tutto bene? Non ho sentito. Allora ci fermiamo, non sento niente.
4: No, no, hanno detto sì.
5: Ma la signora qui davanti, gli altri erano tutti silenziosi. Tutto bene, ai. Sì o sì?
4: Oh, bene, bravi,
5: e fatevi
4: così
5: sentire! Oh, bene, bene. Diego, prendi la fisarmonica. Facciamo fare un po', facciamo qualcosa insieme io e il nostro Diego. Mi fai una bella mazzurchetta di quelle che piacciono a me? Come facciamo in serata? Allora, signori, ricordiamo anche la nostra formazione orchestrale per le vostre feste, per i nostri locali. Potete trovare la pagina Facebook
4: Romeo Coperfisa, la pagina Instagram,
5: TikTok.
4: Anche TikTok, ebbene
5: sì. YouTube,
4: e
5: più ne ha più ne metta. La fisarmonica funziona, il nostro fonico è andato al bar. Ah, è là, non lo vedevo più.
4: Eccolo.
5: Ok, cosa ci presenti? Una mazurka che si chiama Non mi ricordo il titolo.
4: Ah, caspita, non l'ho mai sentita. C'è sempre da imparare.
5: Batti il tre e vai. Mazurka, nostro Diego Campi, vai.
4: A voi.

0: Romeo e Diego.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. E allora Diego, tieni la fisarmonica, perché adesso vi portiamo in un grande classico. Cos'è che ci chiedono?
0: Un passo doble. Allora niente, cambio. Qui vai. Si suona dal vivo, problemi non ce ne sono.

0: per voi tutta e l'applauso per voi che siete meravigliosi. Grazie.
1: Oh, così abbiamo accontentato anche i ballerini. E continuiamo.
0: Bravissimi.
1: L'applauso va a Diego Campi, signori. Allora,
0: eccolo qui.

0: Grazie, grazie signori. Allora, ci hanno richiesto una cosa che facciamo quando sono in vena. Sono un po' emozionato, ma lo faccio lo stesso.
1: Sì,
0: ci va il cuore a fare questo.
1: Ci sta, sempre, non deve mancare.

0: Grazie signori, con il cuore poche note ma fatti con sentimento, rigorosamente dal vivo, rigorosamente con tanta passione per la musica. E allora adesso venite qua sotto che facciamo un bel finale, dai, venite sotto.
1: Eccoci qua.
0: Venite qua vicino al palco. Allora, guarda come succede. Venite qua, facciamo un bel finale. A che punto siamo arrivati della kermesse? Sei già arrivato? Oh, lui viene fuori, Roberto viene fuori e fa.
1: Vieni. Sì? Penso proprio di sì, Guarda.
0: Lui è arrivato sul palco senza dire niente, così.
1: Hai visto? Che meraviglia, quante fisarmoniche. Quelle piccoline va bene anche per me.
0: Allora, facciamo un carnevale in Venezia come quelli che Dio comanda? I misci farebbe molle, lo sai? Ma io ho un problema tuo. Io non sento più la fisarmonica. Ah, c'è.
1: C'è?
0: Parto io.
1: Ci siamo.
0: Fatti i bravi voi.
1: Fatti buoni.
0: Questi qua sono pericolosi, Ho messo il settimo. Il primo che parte paga da bere, Il primo che parte paga da bere,

0: siamo quasi giunti al termine di puntata con i tempi televisivi, ringraziando Romeo Perfisa, ringraziando Gaetano, ringraziando Roberto, ringraziando Ivan che si sono prodigati, ma vogliamo anche ringraziare mamma fisarmonica. Sì. Te la presento perché tua mamma nella vita, ringraziamo Emiliana.
1: Signori,
0: per il grande operato
1: la signora
0: che
1: Cooper Fisa, eccola qua.
0: Vieni Emiliana. Una donna meravigliosa. Prima mi ha detto Romeo, quando mentre si mangiava, mi dice, quando conoscerete mia mamma, scoprirete la forza che è mia mamma.
1: La forza della Cooper Fisa è lei.
0: Perché davvero ha raccontato cose che sono bellissime, nel senso che hanno rilevato un'attività nell'81 con delle difficoltà, nel 90 è stato l'anno più brutto, ma è stato l'anno in cui si sono aggrappati a quelli che sono i valori delle tradizioni, degli anziani che hanno insegnato a costruire le fisarmoniche giovani, si sono prodigati su quelle, poi ha avuto un figlio che è stato bocciato in una un anno, si è stato rimandato, ma quell'anno lì ha studiato le lingue
1: alla superiori.
0: Hanno permesso a lui di studiare l'inglese meglio, il francese meglio, lo spagnolo, perché è un ragazzo goliardico ma ha una preparazione importante e per più di un decennio si è dedicato alla Cooper Fisa a portarla in giro per il mondo. Hanno fatto delle manifestazioni importanti dei festival dove mi ha raccontato che se si guarda indietro quell'evento importante è stato fatto a Francoforte, dove lì ha cambiato le sorti della Cooper Fisa che oggi abbiamo. È una realtà importante sul territorio, quindi siamo felici e prenditi questo applauso perché tante volte davvero c'è difficoltà, però e poi create strumenti che fanno divertire i musicisti, fanno divertire il pubblico e secondo me sono quegli strumenti che non moriranno mai, perché per quanto ne diciamo che il liscio non funziona, in realtà il liscio continua a funzionare. Ci sono ragazzi giovani che finiscono le serate e finiscono tipo Madonnina del Liccio di Doro, in che tonalità la fate?
1: Do,
0: la finiamo così, perché poi anche ragazzi giovani finiscono le serate nelle feste in piazza, iniziano a cantare Piemontesina Bella, Madonnina del Liccio di Doro e lo fanno sempre con l'ausilio di una fisarmonica. E averti qui è davvero un privilegio per Prima Antenna, per Radio Liscio e per la Peschiera. Grazie di essere
1: venuto. Io volevo ringraziare la direzione della Peschiera, Giorgio, tutta la famiglia, Prima Antenna, Radio Liscio, il nostro Wilmer.
0: A tuo figlio cosa vorresti dire? Dai, una cosa, perché tante volte non ci diciamo le cose in privato, una cosa che vorresti dire a tuo figlio, perché diciamo meglio le cose in pubblico.
1: Emozione.
2: Grande Emiliana! Avrei tante cose da dire, ma sì, piccolo una volta, ormai sono io piccola. È che comunque non basta, lui lo sa cosa ne penso. Che insomma, ecco, è importante suonare, è importante stare con la nostra gente come oggi, però ecco, l'azienda ha bisogno di forza, di tempo, di dedizione. Lui per forza dovrà fare delle scelte un giorno, perché naturalmente non siamo eterni, ecco, e quindi io so che lui ha imparato molto e sa come si fa. Chiaro che per lui la fisarmonica è passione, è tanto piacere di suonare, sarà un po' difficile distoglierlo. Però comunque ci sono dei doveri.
0: Mamma ti ha rinnovato il contratto per i prossimi 100 anni, eh? Dai, una Madonnina ce la cantiamo sul finale? Tutti insieme, Do maggiore, va bene? Parti tu.
2: Per aggiungere una cosa, girando il mondo con il nostro lavoro, con le nostre fisarmoniche, quello che più mi ha stupito è che mi sono trovata a Shanghai in Cina a fare la fiera, perché noi lavoriamo anche per loro, con loro, e ho sentito Madonnina dei Riccioli d'Oro suonata da una signora la quale nel provare le fisarmoniche suonava tutti i nostri brani, Madonnina dei Riccioli d'Oro, la Piemontesina, la Rosamunda. Io mi domando come facevano a conoscere laggiù là in fondo tutta la nostra cultura, quindi immaginate quanto bravi e belli siamo.
0: Grazie Emiliana, grazie davvero per il contributo che dai. L'ultima canzone, ci salutiamo ringraziando gli amici che ci hanno seguito da casa, ridando la linea a Radio Liscio e augurando una grandissima stagione alla Peschiera di Valdengo.
1: Allora io vi rinnovo l'invito, perché oggi avete voluto sentire, mi hanno chiesto tarantelle, ciaccialli, galli. Oggi era la giornata della fisarmonica. Vi siete divertiti, sì o sì? Bene, allora io vi aspetto, mi raccomando, il 25
0: di
1: aprile, che invece di andare a fare picnic, venite qua, fidati. Ma perché il 25 aprile?
0: Sì, perché non è la liberazione. Bisogna liberarsi e ballare liscio, consumare le scarpe, le sue delle scarpe. Proviamola, indova bene, dai.
1: Seguite il consiglio di Wilmer, io ringrazio tutti, veramente. e vi voglio bene. Viva la musica, viva le fisarmoniche e viva voi. Grazie.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.